Di Lorenzo Allegri avete ascoltato Primo ballo detto della Notte d'amore, dal primo libro delle musiche, Carl Tausig, Nouvelle Soirée de Vienne, Vals Caprice d'après Strauss, suite numero 2 per pianoforte, opera postuma, pianista Dennis Henning.

di Karl Tausig avete ascoltato Nouvelle Soirée de Vienne, Vals Caprice d'après Strauss, suite numero 2 per pianoforte, opera postuma. Pianista Dennis Henning. Felix Mendelssohn Bartholdy, Amburgo, 3 febbraio 1809, Lipsia, 4 novembre 1847. Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore per orchestra d'archi. Allegro vivace, andante, presto. The Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore per orchestra d'archi, The Hannover Band, diretta da Roy Goodman. Giovanni Maria Trabaci, Gagliarda Quarta, Ensemble La Moderna Pratica, Stefano Molardi, direzione.

0: Di Giovanni Maria Trabaci abbiamo ascoltato Gagliarda Quarta, Ensemble La Moderna Pratica, Stefano Molardi, direzione.
1: Eugène Bossat, Jour de thé à la montagne, per quartetto di flauti. Pastoral, au bord du torrent, les champs de forêt, ronde. Elementi dell'orchestra Wiener Symphoniker.

0: Di Eugène Bauzat avete ascoltato Jour d'été à la montagne per quartetto di flauti, elementi dell'orchestra Wiener Symphoniker.
1: Joseph Martin Krauss, Rondò in fa maggiore. Ronald Brautigam, fortepiano.

Arcangelo Corelli, sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 12, La follia. Enrico Gatti, violino. Gaetano Nasillo, violoncello. Guido Morini, cembalo.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato sonata in re minore per violino e basso continuo, opera 5, numero 12, La follia. Enrico Gatti, violino. Gaetano Nasillo, violoncello. Guido Morini, cembalo.
1: Frédéric Chopin, polacca numero 7 in La bemolle maggiore, opera 61, Polonaise Fantaisie, pubblicata a Parigi nel 1846. Allegro maestoso, poco più lento, tempo primo. Pianista Pietro De Maria.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 7 in La bemolle maggiore, opera 61, Polonaise Fantaisie. Pianista Pietro De Maria.
1: Antoine Forqueray, suite prima in re minore da pièce de viol. La Borde, la Forqueray, la Cotin, la Belmont, la Portugaise, la Couperin. Basso continuo, Lorenz Duffschmidt, Christophe Urbanet, viola da gamba, Johannes Hemmerle, cembalo, Thomas Boissin, tiorba e chitarra barocca.

0: di Antoine Forqueray avete ascoltato suite prima in re minore da Pièce de Viol. Lorenz Duffschmidt, basso continuo. Christophe Urbanet, viola da gamba. Johannes Hemmerle, cembalo. Thomas Boissin, tiorba e chitarra barocca.
1: Maurice Ravel, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé. Tre liriche per voce, ottavino, flauto, due clarinetti, quartetto d'archi e pianoforte. Soupir, Placé futile, Surgit de la croupe di bon. Anne-Sophie von Otter, mezzo-soprano. Peter Rydström, ottavino. Andrea Salin, flauto. Lars Paulsson, clarinetto. Per Billman, clarinetto basso. Nils Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini. Matti Irving Kangas, viola. Mats Lindström, violoncello. Bengt Forsberg, pianoforte.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, tre liriche per voce, ottavino, flauto, due clarinetti, quartetto d'archi e pianoforte. Anne-Sophie von Otter, mezzo soprano, Peter Rydström, ottavino, Andrea Salin, flauto, Lars Paulsson, clarinetto, Per Billman, clarinetto basso, Nils-Erik Sparf e Ulf Forsberg, violini, Matt

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60, Concentus Musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt, direttore.
1: Rai Radio 3 Classica.

Edvard Grieg, dai tempi di Holberg, suite in stile antico per pianoforte, opera 40. Preludio, allegro vivace. Sarabanda, andante espressivo. Gavotta, allegretto. Aria, andante religioso. Rigaudon, allegro con brio. Pianista, Cyprien Katsaris.

0: Avete ascoltato Dai tempi di Holberg, suite in stile antico per pianoforte, opera 40 di Edvard Grieg, pianista Cyprien Katsaris.
1: Richard Strauss, Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Introduzione. Gli abitanti dell'altro lato del mondo. L'aspirazione suprema. Le gioie e le passioni. Il canto funebre. La scienza. Il risanato. La canzone a ballo. Canto del viandante notturno. Glenn Dichterow, violino solista. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

di Richard Strauss avete ascoltato Also sprach Zarathustra, poema sinfonico, opera 30. Glenn Dichterow, violino solista. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Joseph Haydn, concerto in fa maggiore per violino, organo e orchestra. Allegro moderato, largo, presto. Catherine Manson, violino. Orchestra Amsterdam Baroque. Organista e direttore Ton Koopman.

di Joseph Haydn avete ascoltato Concerto in fa maggiore per violino, organo e orchestra. Catherine Manson, violino. Orchestra Amsterdam Baroque. Organista e direttore Ton Koopman. Alberto Ginastera. Pampeana, numero 3 per orchestra. Adagio contemplativo. Impetuosamente. Largo. Orchestra Sinfonica Simón Bolívar del Venezuela, diretta da Eduardo Mata.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar Ladin in Comerqui 4 d'agosto. Dantar notizias, attualità e approfondimenti, non si incava e tanta ratart che già comanci. Di pris del diesel nel moment e la vacanza di Mattarella del Sud Tirol. L'azione di controllo contro il camping salvare. Spod la urta rumne sud Cardeccia e Ciamaur. E in stil sport, la preparazione ufficiale sunt laccia del Hockey Club Gardena. I schon sein dein Proje ist kommunschung con i prisch del diesel che in dotl ci sut la Italia.
2: La mesaria a livello nazionale costa un liter da diesel per la pompa self-service in taro 2 euro e 10 cent, un fattant coca la fin de lugio. Il tai da 7 cent son il diesel, fattore dal governo Meloni Lena Passeda, velen king do duman, perché unirà il governo manco e domes di rujna son i vares da fesa. Inche il prijes del pensinie per gi su con i prijes mesans de nia 6-2 euro al liter. Il pudas sa vester che il governo tolle la decision de slunge i tai son i prijes del diesel tant al dut in previsión anche di 10 de ferragosto. Meca il da manche i mesons finanziei de bujan la casas del governo. Il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, ha rujnato accises flessibles narbassamant la accises da uni finanzia con la IVA in plu uredaita del mans passà, tresi prieges plu auch del benzin e del diesel. Al do de stimmes pudas le strate d'antar 120 doi 150 milions d'euro, tant da pudai curi itaies sun la accises per nautra ena o gordoves.
1: Ha detto Alexia Grossi. E in un segno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che passerà in dossi le vacanze da distretto del Sud Tirol, più avvisato il paese di Suc, Stefan Pescolder, un distretto da più.
3: Il Presidente Mattarella ha desurvede l'erchi in sabda per una periodo da lunga di vacanza da traiedmes alla do de notizie de datri media. Casbunamante rince portisciampè al Gran Cialt, la città di Roma. Sciocca bella in passè, starà la villa Ausserer a Suc. La struttura è di proprietà del militare italiano e vagna durata sciocca base logistica per le esercitazioni di Alpins. Per il momento non è per due appuntamenti ufficiali di Mattarella. L'an passè sarà abbinato con il presidente del Sud Tirol Arno Kompatscher. A 5 stambere è poi produita la presenza del presidente Mattarella al Kurhaus Amarang, che è in gaugiunto del de dell'autonomia per festeggiare gli 80 anni del trattato di Gasperi Gruber.
2: Il presidente della provincia Arno Kompatscher si è confrontato con i partner sociali e imprese dell'Aurus de Laur da un anno aperto i rappresentanti sindacali dall'altra su una riduzione della cauta IRAP, la volontà di arbassare l'IRAP e un'idea annunciata d'antan la discussione sul bilancio supplementare della provincia. Dettagli avvisa na Germania unic faccia al savai, ma con i tagliers das l'unicria la condizione per miuramanci, per esempio l'auzang la paga sai con l'aura d'Aurus dependanci, o per un miglior balance d'antar famiglia e laur e per più sostenibilità. L'ultima riduzione dell'IRA più unita a Valai per cala imprese che pieta tre contratti collettivi saura pro o tre accordanze d'antar imprese un miglior pagamento a si dependenti.
1: Il giunginante con un'altra nuova a livello provinciale. Il servizio forestale ha tenuto in vendres e ha dato il consorzio di comuni nazionale di controllo a livello provinciale contro il camping salvare, al giun Stefan Pescolder.
3: Con l'azione hanno la donna comunicato la provincia a sensibilizzare per il rispetto delle norme contro il camping salvare che ha aumentato il Sud Tirol. I controlli hanno fatto il medem tempo più hotspots turistici, a dominare la polizia del comune. La maggior parte dei regolamenti urbanistici stabilisce il camping dei posti pubblici e ha consentito ai raggiungi di disegnare il plan comunale o di piazze apposta per i camper. Non è concedito il camping salvare della natura o della strada. Di controlli facili hanno constatato infrazioni di valie e hanno fatto in 21 strafunghi. I comuni mastrezzi più si confrontano con le conseguenze del camping salvare, dice il presidente del consorzio comuni, Dominic Oberstaller. Questo è il vero della dode Oberstaller niente alla natura, all'ambiente, ma anche alle infrastrutture comunali, dando a tutti i comuni completo ricci e il camping salvare una tematica sentita. Alla dode l'assessore provinciale Luis Walcher dice i controlli avevano una funzione d'allarme per dimostrare che il problema va in tutto il serio e che non rispettano le regole a conseguenze. Importante è che sversa alla dode Walcher la collaborazione tra forestali e comuni.
1: E non le svalate latine, di Cardeccia va in anti la urs per portare a fine danza del temporale. Valentina Redolfi, sono il posto.
4: Se un chiotte gardeccia col giolier doe d'ossor al chef, le tutte il dì che studa fec da Trent, mena a sua refugio Violet, Ega o Ence condottes e tubi. In viaccio ne tre menucci con una vasca che igeris la bambi che tenite 900 litres di Ega. La vendureda de solito che anche le i made effect al bosco. La rua su te gardeccia con la cisternes e dopo dopo un tin ite più in son tante ai rifugios col giolier. E il temporel den domenia sera la rota la condotta de lega e non c'è più rua al coleamento la utius violet 2243 metres e rifugio prois lo apede. Da in domenia non si peste fer la doccia e geve sparagnanier ega il temporel a spacca su e ence la rede elettriche dalla utius le svacco il generator. Chi del consorzio elettric de Pozza e Laura da tutto il dì e il direttore dell'ente Dino de Thomas dice che per il SNET, i RUA a concera manco il fin al Violet Cossita da poter studiare i generatores. E il Viel finte gardeccia alle avert, se RUA al Violet col Troi delle cigolade. E il patron della UTIA Violet e i studa fake dis che noi ha mai vedute quarantaine in dan tant gran e in temporel tan fort. I Laura Duccia Duma ante gestores e tecniches per poter seguitare a tenere avert la UTIA fora e fora li sta.
1: E Nungs ein Treverz studia Balzan. I la ursta rumne sövainchinanz tschamaurt mareo, kungel sura stanz Tobias Obwex do la grangschmöja den sabta domis de. Si des prolorüt fustüra, kinsch prolorüt val, el juge schmöjas, pro trami dui el nju purtet mit zum punt. Kung la jüt tisch packeres a la sistemazion di rüs da mund purtet mit zinchar trans 5.040.000 kubik paltangi jaru. Dein Lünnisch allin dopo d'ogni dauril coliamant cum pederü e la strada è d'averta son una striara e regolata dan semafor. Pur il provvedimento di prescia il probabilmente art bujant 350.000 euro. E news agnal sport. Drei Maige mit Dockel Hockey Club Gardaina ad Avanilla Liga Alpina e la squadra in Sara Piada ja con la preparazione ufficiale son d'laccia. Il potenziale è in cincajan gran al di un Alexander Stufer.
5: La prima stagione dove è venuta la finale è la più impegnativa. Il pubblico, i giocatori e i stessi, si spiegano la truppa. Il direttore sportivo del Hockey Club Gardaina, Joel Brugnoli.
6: Più che pressione da me ora è che si spiegano contro Zakei, che è da Srame, con chi si 10-20% più, e Zakei vuole vincere con chi è venuta.
5: La formazione che ha di Faure in marzo con la finale d'Auril fa la maroia sportiva San Jezic Cink. Wer der Porta Andre resta che autont la Svezia prassi famiglia. I doi italo-canadesi Carmine Buono e Luke Moncada giuga pral Bulzang e pral Pustor. Briginti giuga da Ginga Cesa Eppan e Samuel Moroder durch die Gioia Lascia. Con Wer der Porta canadesi Cody Porter il taca giug Massimo Pietro Niro al hazi gradaina doi fulle stieres nuoves. Le promo 4-5 giorni di clubs italiani. Chi già ta l'occasione de crescer con la squadra? Brugnoli.
6: Sono anche cominciato la stagione, sarà un grande amichevole. E lo posso essere dimostrato e ho avuto il merito, poi ho già avuto anche la chance, però poi mi sarei dimostrato.
5: D'Antri Pix, per il prossimo campionato, due di tre fulle stieres dell'anno passato, un de manco. La decisione motivata dal direttore sportivo.
6: Io ho avuto la chance a più giorni, un due o tre che negli ultimi anni c'è già un momento, da me ora il potenziale di GP1-Zeit la Alps.
5: Belfos, da siamo a defendere il titolo, c'è iba realistic il prossimo campionato.
6: Io ho detto che muso in campen per i playoffs e sicuro un gran ziel è i primi 4 dell'Italia per fare le finali del Scudetto.
5: Schilgradaina je modanjanka med zangstat bonde se purte inanz della undegesima position de classifica i gia vöncher, bona il danta prima merit del verdia porta, del trainador e del spirt de squadra. Agnes Kaslater, il miglior giocatore de cae de Gradaina, ons da manda se spirt sa pa mantenintang nista.
7: Absolut, angebel che troche training gange du c'ho a... Le grazie a ogni trainieren e noi rati l'anno passato proprio facendo di belli, che c'è l'onda di lavorare de... La prossima saison che cada uni.
5: Di 5 giocatori da fascia che vengono alla Alps, non gli restano i 4. Martin Kaschlunger diventa d'auton pere. Il club di Cesa si è sottenuto già da lei, ma ha tolto la decisione di passare nel giorno di Sella per ogni training e per ogni gioco. Il secondo miglior scorer di playoffs, Davide Schiavone.
8: Mi sono sempre trovato bene con i compagni di squadra e allenatori e tutto. E... Vince i miei amici a un regional mingle, però alla fine squadra che vince non si cambia, allora di sicuro siamo contenti di essere qui a un altro anno e proverò di dare la squadra di scampare l'anno passato.
5: Con il pick di Gnufani, Jan Frenademetz, gioca per il primo di un giocatore della Valbadia per il Gradaina. E da tre di Gianni il Zangenceng ha pezzato per il Gradaina. Alberto Colli di Vince Dojani sa che giocare con il campione della Alps sarà la dura.
9: È sicuro, tutte che i rua e che te vuoi petta fora. Quindi, on da fei vede, c'è che sono drio a fei e c'è che sono brai a fei.
5: Il roster, as comincia il campionato, mostra su 24 giocatori con 4 fulestieri e un italo-americano. Ot è di Gradaina. Se un paio dei fascini l'ampezzano il badiot, pone il più di mezza squadra che ragiona la ding. In quei tornini comincia il giusto di preparazione, in chi al primo del campionato, il 9 settembre, mancia il mosset enes.
1: In un'altra mano manifestazione, salva il tuo plato nivas, ma fuori quattro artisti giunti cartana tra tanti mesi d'agosto. De più ne dice Alexia Grossi.
2: Prospectiva in la mostra che presenta l'aura di quattro artisti di Gradaina, Thomas Delazer, Valeria Stufflesser, Damian Piazza e Cristina Rungaldir, due quattro arpa la passione per la scultura da Siperes e due quattro sa perfezionat la tecnica d'ange comincia a sperimentare senza tama e senza pregiudizies con materiali nuovi e ora del solid. Il titolo della mostra, Prospectiva, fece riferimento alla identità artistica, mancia i uodli da viarci sono il dauni da perdi quattro artisti, ische banca due quattro tansugliam con la tradizione e con la scultura, che resta il medium più importante, l'un l'ora per ogni artista una visione personale su il rapporto complesso d'antre natura e umanità. Ma lì la convinzione, in ce caso l'una ora la mostra, che l'arte, la creatività e la intelligenza della persona possa varante dalla brutalità del mail, spiega la curadora Danila Serafini la presentazione la mostra. L'aur di quattro artisti è da considerare che l'aur potenziale che si sviluppa a una prospettiva. La mostra del Centro Culturale Tublada Nives Salva resta da aperta anche il 30 agosto, un'idì ora che de lunes, fuori domsi della 4 anche alla 7 sera, de merdi, mercoledì, venerdì, e la mostra da aperta anche mo più terza da sera, dalla 8 anche alla 10.
1: E non c'è l'unione delle previsioni del tempo. Gran parte delle valate latine sta al dutel di Suradlinke. Als forma val niures a grüm, mol vai ma lüsch val temporaia din fora. Es temperatura salza domiste e arjunge valurs maximae dantar 24 e 27 de gra, dantar 30 e 15 de gra saraz minimas. Instumang dang miste dal veterin lung Surad, e alle veter tres sarang. Domiste es formel surai craps niures a grüm e al vain val temporal dal cial. Cage dut pour le noticiar d'un commerce de 4 d'agost. Pro il microfono vi saluti io, Mara Miribung, pro la tecnica, ma anche den amant Stefan Piazzi. Dol noticiar, giungs in ant con la digna live, dedichi alla biblioteca. A retrupt plus composto la campagne per stefora libri. All'impost cultura, conoscenza e condivisione. Dantar letturas, incontadas e attivitas, e l'impost la campomata di umideas, persones e generazions de sfarantas. Cinzia Pistoia, na baie con la bibliotecara da Cianacciai, Aurora Giuliani. Adiutesi a duc, un buon ascute se e nantan bel domiste.

0: La biblioteca le muje de più che un posto la tora d'impresten liber, le lec de cultura, cognoscenza e condivisione. Anter letures, scontredes e attivitedes, la biblioteca se palesa des che quel post bonde mettere insieme idees, persones e generazions desferente. Per gir donca vinde do la coltrines della biblioteca, ha un incollement con nos Aurora Giuliani, bibliotecaria de Cianacei. Bon domes di Aurora e di tel pai de ser chio con nos.
1: Bon domes di Aduc.
0: Aurora, colun è il paruol della biblioteca anche con di?
1: Chi ultimi sen può dire che il ruolo della biblioteca le dal buon mudà. Anche la biblioteca non è più demo l'es o la che vire per accord, tonen liber e vir fora, pur un po' le diventare sempre di più un spazio vif che proage girdò ai bisogni della comunanza e torite ence gente di tutte le età. Donca dai beach alla zengrana alla terza età. La socialità donca è un aspetto molto importante per la biblioteca, soprattutto per il periodo storico, essendo che vivo non ha che sono sempre più di tanto al schermo, un po' in, e donca bonda space mensa il contatto con l'altra gente.
0: Ecco bella Pontin, che te ne dis la biblioteca l'impost per gente dedute d'età e proprio perché sta reson venne indrezzata in ciascuna comenza di ives avertes aduce, no?
1: Ehi, noi deschi biblioteca pron gesirdo a tutta l'età, donca facciamo proponette de letture per beach, ma anche laboratori, attività creative, dopo do un ence scontrede e attività per Sant'Grana e che stanno in ence pro a fer dotta e proponette per la gente età.
0: Con l'unai la proponetes outes alla gente età per esempio?
1: Per esempio prova a fare una scontreda dall'inom dietro la lavagna, che era una presentazione del Liber, scritta dal Grop Anziani della Val de Fassa, e a questa presentazione ci si adò un laboratorio o là che si trasensec de laucia, si prova a riscorrere le corce di dietro i partecipanti, lì per esempio a che era la scuola nota, che era la vita nota della Val e che se vivia, donca, che se tenia la casa, eccetera.
0: Invece che si sta a Ede Andrezzana, scomenza diva averta ai più piccioli?
1: Ehi, facciamo le svalive scomenzative per i più piccioli, che là che sarà questa settimana, le per esempio una lista delle letture sa tema Istà e Mer, a cui gestirà do un piccolo laboratorio creativo, o la che farò le svalive lavoretti con sempre la tema Istà.
0: Ecco Pontin, se un proprio temezza lista, Aurora con una sorta de libres veni al palette de più te che smomento?
1: De che smomento ven let soprattutto resa, trille, resai, ma il genere che ven let de più de duce, che periodo le historic, sa una scort che la sorte dei libri che va di più, per esempio che periodo un fora alla luce del primo mattino di Franco Faggiani, ma c'è il gesso bianco e il sentiero tra le risaie, il genere storico del libro che va muie.
0: La gente viene la inciate con te, che la let, che già sa più interessante.
1: Ehi, per me è sempre utile che sa una piccola recensione dalla gente, così tanto senza dare un consiglio più mirà. Te biblioteca ho anche tre libri scritti dalla gente, la che ho fatto, la regolita di recensioni fatte proprio dagli utenti.
0: Le mie interessante anche per avere in scambio, in confronto anche proprio i lettori.
1: Poi le mie utenti, se non si sa che lese, se ve l'hanno già un'idea neva o un consiglio su che magari non si ha mai neanche tolto in considerazione però era lese.
0: Aurora, la biblioteca ha idee una sezione per la gente che stenta a leser.
1: Ante i servizi che anche una biblioteca la sporcia la gente, neanche sempre di più i libri ad alta leggibilità, che gli epise per fare la lettura c'è che di più sorri, soprattutto per chi ha difficoltà, che per essere difficoltà che la dislessia, ma anche difficoltà degli eyes, della vista. Donca chi libri si daura caratteres pisse per essere più sorrida laser con una

0: spaziatura maora tra la parole e Enchen in paginazione più sorida. Questo è il metaduce dei servizi in erai libri senza difficoltà e senza che la lettura diventi se che de senester, de pesoc.
1: Dunque, una biblioteca inclusiva che è da sempre importante, già che la lettura che seguito a ricordarla è proprio per duce, no?
0: Ehi, che è molto importante per ricordare.
1: Aurora, invece, qual è il servizio che vendo manate più extra all'impresta di libres?
0: Fra tutte che periodo, il servizio più domanale è il computer, la d'ora del computer e internet, ma anche per, soprattutto per l'azienda fora che ha dei besen, fotocopie e scansioni, che periodo le servizio molto domanale. Sia il dire anche l'informazione l'ence veicolata da internet dal computer, donca le strumenti molto utili da dover l'ence in biblioteca.
1: Dunque al digital ruence te biblioteca, no? Ebook e audiolibres, per esempio, è una buona alternativa ai libres su papier?
0: Per essere una buona alternativa, soprattutto anche se va in viaggio o se si mette in salauter, dunque avere un piccolo Kindle che ne permette se portare due libri senza pay, senza che gli occupi massa spazio, per essere molto utile soprattutto a chi scontesta. Già penso che la sfida più grande per la biblioteca, al di là che è proprio chiesta, dunque restare fedele a sia missione di guardare via e spartanare fuori la conoscenza, ma anche con strumenti e il linguaggio dal dire anche, dunque anche tra schermi o libri digitali.
1: Il pa vel cliber che ti potesse sconsigliare per chi che volesse scominciare in do l'eserzecche, per esempio?
0: Ben libero, molto bello e niente massa gran che perché questo periodo di stanza, ma il va fuori a muglie, le descritte di Dante, il libro storic La luce del primo mattino di Franco Fagiani, le libro che resona di Prume Spenitore Sambulance, che attacca la teglia, un commercio importante e che ha incedato di no un po' a un pest letterario e che amò anche con di le un dei più prestigiosi spot della Telia, che fosse al premio Bancarella. Le libere muie lisier, ma muie fon, che mi sente de consigliere.
1: Se volon servisiner alla lettura con un pisser ence a Pontina, dor la biblioteca desche un post gustegol, no? Ence isoegne. Cosa fese l'arvesiner isoegne alla lettura?
0: Beh, donna tutta, je pense che se per a fare scominciative, attività di group, per esempio che stampro a fare alla scuola mesana de Ciampiedel, in de sfida letteraria, o la chi bec siamo tu un zic, ha letto da soi il libro delle cronache de Narnia, e dopo da duce insieme un fatto una in de sfida squadre, e l'estate è molto bella e invece anche l'et con più gaisa e più interesse il libro che è già andato da leser. Dopo la biblioteca per comprare sempre più libri gustegoi, d'avventura, da grignier, magari lingua il curs per via la lettura e ne sente l'engaggio che è sempre più letto dalla zanzona le graphic novel e i manga. Dunque che veicola sia figure che test e per essere che la via de mezz per pervia la lettura.
1: Cotanto importante è pa che la biblioteca la rua in cette scuola.
0: Le muvi è importante anche perché le proprio anche se piccole che si tacca a essere lettore. Dunque noi de scrive biblioteca di Cianacei luron tantissimo con le scoline de Ciampedelle de Cianacei e con la scuola popolare de Cianacei ma anche con la scuola misena de Ciampedelle e fanno de svaliva attività sia te scuola sia te biblioteca con la classe e le muy importante anche per far conoscere che lei servizio della biblioteca sin da piccoli.
1: Donca tirer su de neves lettores e encedes che te dises fer una moda che da po' la biblioteca doente che lec o la clasente la pes scontrer, no? La pes partirce che adum e la pelence troer cognoscenze, idees.
0: Ehi, ben sicura.
1: Invece, Aurora, non so se mi ingol curioso di sapere colui che sarà gli appuntamenti che ne spetta fuori per l'autunno.
0: Duton, Ziron, ben sicurinan con le letture sperbecce, e Vainant en cenis grop de lettura, present grana. Vola fanence ferdes valivas contredes per Zentgrana, perché il periodo sono che fa il mercol del buraco, per esempio, ne sai sapere di rinante, porter te che magari de creativo per la Zent.
1: Dante che finisce nostra trasmissione, non può non te domandare in consegna su welche Autor Liber che può essere lesero, welche piatta tenchela che può essere sembatter.
0: Dunque, un bel libro che ha un comprato in Biblioteca Cianacei e che l'è stato molto letto, l'Ennes Liber di Davide Morosinotto, che fosse un autore per Bec, pure un po' la scrittura molto bella che va bene anche per la gente grana, e il mistero di Kaspar Hauser. Il tratta di una scomparsa di un Bez vera, dunque è una storia vera, pure un po' contena una vita sorrida, interessante e che ci ha paite, ecco.
1: Non può non essere smentire che la biblioteca le ence libres per la DIN.
0: E io ho una sezione Sibie per Bec, dei Libres per la DIN, con la Figures e Libres in Rima, ma c'è una sezione per Zentgrana, o la che ha un Libres de Lenga Ladina, ma c'è de Cultura, e che risona soprattutto del Rajon della Val de Fassa, ma c'è de Monch e Geografia.
1: Nossa trasmissione è docche la rua Piz, donca Aurora per se la ser, ti domani una parola che per te rappresenta proprio la biblioteca.
0: Penso che questa parola sia socialità, già che la biblioteca con dare il metto di creare occasioni di scontreda, di scrivere gruppi di lettura, laboratori, mance, seghe e momenti, o là che la cultura diventa ence condivisione. A questa vita la biblioteca per ence di der, a gesir contro l'isolamento e dar forza invece alla comunanza e al senso di comunanza.
1: Dunca, sulla parola socialità, se saludon de tel pai Aurora Giuliani, bibliotecaria della Biblioteca de Cianacei, per ne apportare la ite della piattes da distà e della ite del mondo di Libres, naturalmente.
0: Tel pai a vo e stasi ben.
1: Nossa trasmissione finisce. Vi ricordo che se volete discutere i nostri programmi, potete desire sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. Da studio 2 della Rai de Busanna, voi nante un bel buon domes di d'aperto, di Cinzia Pistoia che va a resonare al microfono e di Armin Rainer alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira, dalla redazione Rai Ladinia. La Roa Unida giunto magna saira al rayon de Gardecia i Violetta fatten dan cocmo maio duti ultimi 40 anni. Tut il di gelon quei uni laura per ma transagurazza i troies i la rolles da lega i tacchet da nuofl strom per la hutjes. Son sta ciao dai.
3: Ite per la mondo del Violet, il giolier di studafic della provincia di Trent, la sgola tutte di ence inchi, per geporter ega, nef cent litres ogni tre minuti e cavi per concerite la linea dell'Electric, Bosserlight e Lega Pazzes. Si è emerte sai 4 di agosto 2026, in domenica e 2 le venne giù il rayon in gran temporel con pievi e tempesta. Tocchedes da danz la utis del principe Gartel, Santner, Violet e Preuss. Gli escursionisti i resti ence senza doccia e si acconius paranierega. Chioi doi gestores Fabio Bernard del Violet e Stefan Adang del Gartel.
4: Stavuto è stato in gran temporel, il peso di chi che vedo io te passa quarantini. Siamo stati senza acqua, senza corrente, senza internet.
5: Il Dan più grande è lega, il strom e la fognatura. Casi il Dan particolare, ma io.
3: La meta la destata al Viel de Gardecia, il rifugio Violet Preuss e l'ultimo toxon sono il rifugio Principe. Col Viel è inceduta la condotta del servizio alla UTIES. Sentio anch'io il direttore del consorzio Electric de Pozza, Dino De Thomas.
6: Si è crepato il cavo che hanno messo giù pece in fa 20.000 che va su fin al Violet e dunque ho da mudare fuori circa 200 metri di che scavo. E dopo do ho quel cavo da 900 volt che va su fin al Principe. Chio se va tutto bene per stasera o domani buon'ora, siamo buon di dar corrente fin al Violet.
3: La soluzione troveda dalla provincia e dal comune di Saint-Jean per lega le chiesta.
7: Guardate, fare una linea di aga praticamente, portare le aga, cisterne, vasche e portare su l'aga su Chiosa al Violet e riempire le vasche.
3: Così Andrea Winter, le comandante di Studafec de Pozza. Sal Violet se per ruer a pe dal Viel delle Coronelle.
1: I mudon argument, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella passerà i nostri ferri da Dingstatel, Südtirol, Plavisa a Sauch.
8: Il presidente Mattarella desurveda dall'Erk in Sabda per una periodo da lunga di vacanza da traiedmes alla dode notizie da altri media. Cash Bunamante rince porti champè al Gran Cialt, la città di Roma. Sciocca bell'an passè, starà la villa Ausserer a Such. La struttura è di proprietà del militare italiano e vagna durata sciocca base logistica per le esercitazioni di Alpins. Per il momento non è per due appuntamenti ufficiali di Mattarella. L'an passè sarà la con il presidente del Südtirol Arno Kompatscher. A 5 stambere è per due della presenza del presidente Mattarella al Kurhaus Amarang. Cagin gaujung del de dell'autonomia per festeggiare gli 80 anni del trattato di Gasperi Gruber.
1: Ma a meno il stato tanciato in cialauta sa montcocot ca gingsta, il giunta la ciarestia de pluia de conseguenza manaccia la riserva sdega lauta de fine tosh. La VS Alpenverein Südtirol viaia per calchi che va su per monta giplan con il consum de ega. Tantra la hutia Südtirol che santa san la ciarestia dega de ca gingsta gil ancela risa ferna rute. La pluia sti dis passei a mura la situazione ma de puag il resta al problem. Gran perd la hutia sta monta na genia tacet zitta la Rolles Diego Dutschtig Mungs, i de Pant da Fontanes del Rayon, che manaccia d'amprovia de suia orate casinsta. Malvang laura soluzions d'emergenza, per esempio, perché gado è stanza ega, il van viachi che sta saura mont da utias, anna fenia la doccia, ma slavejo con ega gia fa in berdon per sparania ega. Il servizio forestal provinciale ha tenuto in venerdì a Duma al consorzio di Mungs, nazione de controllo a livello provinciale contro il camping salver.
8: Con l'azione hanno la donna comunicato la provincia a sensibilizzare per il rispetto delle norme contro il camping salvare che ha aumentato il Südtirol. I controlli hanno fatto il medem tempo più hotspots turistici, a dominare la polizia del comune. La maggior parte dei regolamenti urbanistici stabilisce che il camping di posti pubblici e ma consentito ai raggiungi designati il plan comunale o di piazze apposta per i camper. Non è consentito nel camping salvare la natura o la strada. Di controlli facili hanno constatato infrazioni di valies e hanno fatto in 21 straufunghi. I comuni mastrezzi più si confrontano con le conseguenze del camping salvare, dice il presidente del consorzio comuni, Dominic Oberstaller. Questa è Norverda, la dodo Oberstaller, niente alla natura, all'ambiente, molte le infrastrutture comunali, dando a tutti i comuni completo ricci e il camping salvare una tematica sentita. Alla dodo l'assessore provinciale Luis Valcher, desi i controlli va in funzione d'allarme, per dimostrare che il problema va in tutto il serio e che non rispettano le regole a conseguenze. Importante è che sversa la dodo Valcher la collaborazione dentro la forestale e i comuni.
1: Et le fin à nos notiziers de grappes ravaient et écoutent à sous, j'en s'en inant con la transmission d'Aïkrabs de Sella.

Quartett Letterar. Cater critics de letteratura da Ladinia sincunta pur Bayer de Libri. Alla conduzione Ruth Bernardi.

0: Na bona sera dai studios de la Rai de Bulzan vedischen Schnurtrutz Bernardi. Inocung un quartet letterer, forum de discussion. Per us ne plu alla menuda ancondan liber letterer, saludi not lo pramete studio, Ingrid Rungaldir d'Urtigei, che sta Bulzan e Urtigei, la Laura Koch traduttora del Uffizio Questions Linguisticas, la provincia, ien quei, scrittora Liedia. Matteo Taibon, io della Plid Mareo, io giornalista della Rai Ladinia a Bulzan. Roland Vera d'Urtigei sta a Prsnong, io d'Urtigei, il favintendant la Scholz Ladines de Gerdaina e de Badia, io in quei scrittor Lieda. Io sono Ruth Bernardi d'Urtigei, ma stiat Luses, io laure coc pubblicista e professionista Liedia per la letteratura. Ma union sang al Lieber. Dank wisch la rasche, de chung lieber ke rougen rongen schnuet, wel la chance, kok du sansa schkute sun tok, tla rougeneda originela, nes liesch dant Roland Vera.
1: Migrati al nord, la prima cosa che vediamo, scesi dal treno, è un cielo gretto, mensurabile, d'in cima la chiostra montagnosa, stelle pacchiane, ai bordi dell'imbuto, in fondo si pressa la città. Fatte a piedi due strade, gravati di bagagli, ci infodera un ghetto FFSS. Ce n'è dovunque. Ghetti incis, ghetti semirurali, per anomala zona industriale. Una cerchia sconnotata, senza storia né tradizioni, né linguaggio in comune, e in mezzo rocca asburgica di cittadini asburgici ottativi italiani per la terra, che è lo zoccolo della patria, machiavellati dall'indole e dai luoghi a sventare le trame di nord e sud e pigliar da questo e quello fingendosi pigliati. Noi si arriva che l'alleanza col Reich ha medicato alquanti rancori e sbollito soprusi, ma la maggior minoranza, sempre sulle sue, mai più che cipigliosa cortesia, benché salutino per primi, morgen, per guten morgen, a chiunque. Mia madre vocalizza il gutture in un uon più confacente alla sua lingua, e non si sa se loro capiscano o subiscano.
0: Cash for van toc, ora del roman L'uva barbarossa de Romana Pucci. Romana Pucci è nasciuta a Borgo Buggiano della Toscana nel 1928 e è morta a Milano nel 1990. Ma, in questa regione che è originaria del quartet di Si Liber, la è unita nel 1940, dunque con 12 anni, con sua famiglia a Bulzan, già che si perde l'Aurova come macchinista per la ferrata della taglia. Dit in kurt li la storia della migrazione de truppa famiglie italianes del temp d'antre la doi gran vieres. I a Bulzan fez la scuola auta del Liceum Classic Carducci, con la matura del 1947, i po do la matura smaridla e a doi mutons, i tos do, intaur il 1955, va la famiglia a ste a Milan, ulac la studiaia in valgun anni lettere e filosofia tla università e se da pona giù con il scri letterer. Dai la je unit ora nie de doi recoudes de poesies, Notte e strada tl 55, pona uomini sandwich tl 65, pona un pezzo de teater L'estro del vino tl 79, i pona i doi romans che ha abu un grandissimo successo la recensions la taglia. Il prim foa La Volanda, da Einaudi, tl 79. Volanda u la sadic il stuop fin canc magnea graniei i cloiel minasa man l'infanzia tla Toscana che s'angiola. I pona je il roman L'uva barbarossa da Rusconi del 1983. Casta je la giunazza a Verona e pona a Bulzan. I pronausia Schal interessant, il Kapitel Nummer 2, l'esilio, Kankla van da Verona a Bolzan, i viftlo jani d'antr doggi vint, n'tan la gran viera. I questa giauna nasconta tena sort de dialog cun si per de tutta l'antra unides che sud studes n'tan cai ani anna maniera scialdi competenta i de scededa belau per na tel pit la muta massa a corta pudasum belaudi. E la critica van liber luva Barbarossa, storic biografic, descritt cum la paroles una dla elaborations letteraires nuoves, plu originelles, tlantraunides, dla viera e di anni dola viera tl Südtirol. I prekel jel schald interessant. Sang da mandi nierde a mi tre colleghi kak tia sapu schil primo moment a lieger kaj liber. Ingrid, was hast kumtje? Ingrid Rungalier.
2: Jei pudu me penseite schaldi ban taksta jauna. Jen sta sai fa la scola auta Bolzan i tiani stanta rati ne folnia schaldi autra mantor che te kajani kai la gita scola sambang e la gita scola antang la viera. Mang mo tiani stanta fo a Bolzan na città schaldi spartida. Jei fa na scola italiana u la che la gerarchia della scola fo a schaldi spitza. I anche l'autorità che fa da rispettare fa scelte stärche io potrei mi pensare che si sensazioni di tema di soggezione di malinconia di moralismo che fa in clauta e anche trovano questa spartizione la popolazione d'antro italiani tudesh che se cialoa con nia concreta e ci i texta adolescenza patida predret nia gududa ma plutosh patida i ria da vivo.
0: Matteo Taibon, cotta passapu a ti.
3: Io ma stonte con questo libro, che il messo ben di. Cioripa, d'un vers veng la perte politica tratta ite in una maniera lesira, in schwellen con te bel lesir, in schwellen con te nia posoca, nia la politica d'anca, nia ideologic d'anca fora. Questo è una qualità. Dell'altro vers vara co dio d'anda dut d'anca nia l'erc, el in con te der privat con linea de details con frases gonot comet man circan fat babbo fischkös babbo fischkel babbo dischen schö babbo dischen atramonter oder oma dischen schö oder dischen atramonter ja racconta la linea de details que por era può essere interessante quando un cadar privat de sua vita mo come interessia a me man pert cioè che al ne nasch da chi stretch details nia un kader plü grand de l'epoca di Junzeng Sheno, perché la l'en più Junzeng Sheno è l'en roman de na piccia vita, nia de na gran vita.
0: Oh, interessante, Jacques. Io ho veramente l'impressione che questa piccia vita, Jacques, la figura centrale è pul pere, per drets de cas liber, vang descritt tutten monten taur via, per me fa il bando bo rappresentativ. E Roland Vera, cot savo fati.
1: Io muss dire che per me è molto interessante da più punti di vista. Siamo in quell'ambiente piccolo borghese, ma anche bello proletario, no? Di questa famiglia, che viene manipolata dal sistema dittatoriale. Già che alla fin viene spostata su, sarei ora di questo ambiente, lì può forse un grandissimo incarciadum per la Toscana, no? E quel santo un po' quel... No, perché è interessante, o dai, anche dal punto di vista psicologico, che questa gente vive, che passa, già che tutto danos, io su questa storiografia ho l'impressione che c'è invasore, mandei su, ma è in stessa partita per la sangue. No, per donc, che sentendo con la gente a tlo, che il fabbio non è possibile. Già che c'è da tlo, mi no ad uni colonizei. E in stessa fa belaus curiei, già che mi so a fare una vita tipo la giornia, no? Perché spiega anche troppa tensione, che io mi dico, No? Kanske un aspekt, poi l'altro aspekt che mi ha interessato, fuori udei cosa è la Laura Collingaz, che è veramente un grandissimo virtuosismo, si dice, e che la porta a qualche vantamà lessico familiare, bel sample, con un tel italiano bambo aulic, bambo studiare, bambo poetico, bambo cris, no? Kanske manca bambo interessato, perché è un libro scelto interessante.
0: Kas vor anche per la critica letteraria a duccia o zora, kas ja ka vor un gran reson la critica letteraria de tutta l'Italia, veramente dell'83, bel dal prim liber vor kas un pont. A ja ka ela ak stil cum neologismus, cum parols dialeteles in chinant. Ingrid Rungal dir tu es anche per via del lingaz, no?
2: Con parole arcaiche, con parole slovene dialettali, che non si agisce a critiche, che vuol dire, con parole scelte di crisi, ma che tocca ben di più il nugel di ciò che vuol dire. Su qualche Roland ha detto, lasciamo giunte, ne fornia me il mio se senti aperto la popolazione che fa lo samban, ma neanche per gli altri italiani che fa unica dall'erca. Già che tu ci rossi noi dialetti di Francia, unia da un soldauter, unia da stracci sociali di Francia, e perché ella si sentia un po' scluta ora o nia per una gruppa, no? E che Kaži jenge ceke, ke posi me imagine, koke ejla se sentia, in ši klantu koa in jo predrat lepro, i po enge kšbabo, kš si pere, ke čaloa, ke unija dana familija de Laurent, jenge de Paures tla Toskana, i ke Laura da Laurent šempel, i ke oa kšta gran uaja de rumpiora da Spittelmond Lijang Chalang al suens il citations de proverbs al chala de tigido ana certa istruzion ia rumpiora da steinuranz am pur di jong de basa
0: i si al tigido pubeldant de Tolstoi vita i Pesce Viera, ti la giol d'antac sta muta bel cancla formona tel pitla. Ma il titolo, io lasi me, moment ma della spiegazione, Lua Barbarossa, che liena tel vigna, scial di vedla, de vin quetschung, cunia senteda del Piemont, la Liguria, la Emilia Romagna, e che ti anni del 1950 e 60 univa in o tratta sumpue, e al dod la gigenda, alla caginuem, dall'imperador Federico Barbarossa, che può tangere anche il giro giù per l'Italia. Ma per dire, ipona, anche che il pere o loa, ipona, che sono si fossa, che ha anche scritto un gran poeta, Olindo Guerini, che si intessa una telvigna, che possa in no, da morte di zurück, che ha il clabù in la vita, che non si va blot. Matteo, non condivino, niente la bella. Metafora.
3: La metafora è der bella e al vempince con te impert bel, non è dici nia, ma che tante rette el des campo di sportodesk per me durs strecken alle alle perz leito la chi nell'agna la cannea per me nia der interessante anda dut kan kara sta dio tai details privat alle mute la seconda parte di Cancaret lo Balzan o me fatlo tal Südtirol o la che al vengs po for da più la dimensione politica denante la dimensione politica tre semplice più ispondo da mezzo in grum de bagatelle la vita privata o la che io na nia c'ha fe in access vera monter personal spotlo Cancarabaia in c'è dal la findla vera de cucche i partesans ste scrödi i santaria la findla vera no che metti fuori tutta la brutalità partesanica spagnola in gran parte beatifica la storiografia in una maniera non giusta, no? Che è ben interessante, ma fosse un più manco di questo piccolo mondo, lei è più interessante, ma questa è la mia opinione personale, magari scegli il libro in secondo giro, poi magari la vedi in teatro, montano. O scegli lì te due o tre anni, do, che lo dunze pa.
0: I young mi sono leggere il libro d'oggi, bel proviare la rugneda, scegli cureda.
2: A mi mi savo just la parte privata, la più interessante, già che la parte politica ormai conosciamo e può un'interpretata in sci. La ci creverda la parte politica mi ricordò o mi sa un'altra versione di Klaus Gatterer, Schöne Welt, Bese Leut, scrive 20 anni dopo, o belau 20 anni dopo. Il mi sa la prospettiva di questa giovane. E giusto di questa giovane mi sa, per questa giovane mi sa il secto extra, già che dal punto di vista di lei, con la chance per tutta questa descrizione, ma gli è dire, audi che dal punto di vista di una muta, che non ha alcuna importanza della società, che non ha alcuna, che non vengono mai scutate da su, che non ha alcuna importanza, che è meno scolea.
0: Skutons ma Susan dann tritt man Tag, kok la Protagonista Jauna viv Tampa Bulsang, i kok las rand riesch kont, kniet gunaurita, i kdut spant, si bin azisch, kokken se, und se i fazisch, Roland wären es liesch dant.
1: Da città bigotta, Bolzano approda senza scosse allo scudo crociato. Ne discute il momento, la trascorsa lotta, le conseguenze della guerra o perché ieri liberatori, oggi truppe d'occupazione. E anche adesso placida Svizzera fuori dalla mischia, salvo la solita coi nativi. Io nei primi mesi di pace, come il babbo, provo soltanto un senso di fragore, quasi sveglia da un sonno di 2 anni, in altro tempo dove l'ora è un'altra. Mi sento truffata di un periodo storico e priva dei nessi per ricostruirlo. Ai giornali non credo, ormai ho imparato che ognuno scrive quel che vuole, o al più gli è consentito. Poi ho visto il 3 maggio e nego tutto, atrocità di nazisti, violenza di fascisti e il resto agnelli.
0: Ecco che esaudì, Fox. Tra i mei, il 45, anche la viera fa Belfineda a Bulsang, un nivel most lupetà i partigiani contro i tudaggi via i ca, e lo sapona per splaiata sang, praticamente belau per d'un braccio, e ponance mazzam del pitlmut, e questa figura del per, già mai monia di un cala momento, già che è ben interessante, è anarchico, anticlerichel, ma il testadoc Mussolini, già che lo ha mostrato questa fascinazione di Mussolini, rivoluzionario socialista, che fu il primo, se vuoi che fu Muradora, Turici, tutta quella storia, e poi non si sviluppa il fascismo. Tu, Roland?
1: Che è interessante, già che lì un libro ben bo sincer, te ca spont. La via che just do la seconda gran viera ten colpo a duc partizans e duc combattants da libertà e di guni u la vestra fascist, no? E savon che Mussolini ha un grandissimo sostegno popolare, no? Pot lo van l'ora effettivamente che anch'ina mei che spera dominant tlot tutta la storia, che for de tendenz anarchoides pudessandi, ho una fascinazione per l'uomo forte, come dice. Ciò dipa, già che da una parte Mussolini gli passa dal champ del Partito Socialista, ma non dalle idee socialiste di fin del champ di giung di patrons. La può anche provare, e che fa per la parte che va un po' scondita via, a fare troppo provvedimenti per il piccolo popolo. No, basta pse alla Opera Nazionale Maternità e Infanzia e poi a questa colonia marina e tutta questa storia, no? E cash ti unia rata scialdi out anche da quei mancianci, perché il vampo dite libero. Duc canci di gioia, schlnes nia fat gespackt col malang con Adolf Hitler, poi magari fosse il restassi idol, no? E la disillusione di questa muta de cock la gente muda bandiera dan dia l'autre, che vengono ora scialdi ben da questa storia.
0: Ha già che una ha aperto già il pupona il pesce per il merito brevetto Alexander per proprio per la patria, che ha combattuto per la patria, e dall'altra parte venne il ponang esaminato questa epurazione, già che fu fascista. E gli è tutta una contraddizione.
2: E anche la gente che ti perdona casnia, no? Alla fine, e che chi vede dal doco che ce l'ha di slupte addosso, che sulla casa fa il moi colps di slops, e buonamente ti hai ce l'ha di slupte a si famiglia, no? E sì, per me, io che lunga che vengo a sal di banca, schwester, anche tlo, nia. Not lo ilo, no pas in ocern i che l'nia tut blanchi fosco tant ler ma clienga grigias i nuances i colores i che l'nia
3: i tres la grande sfironza o le seninche diret da pert la popolazione todesca che vince fora con quelle cainagna da mangi che va a Petlispo vegna veramont spedris de metz con de bortes manieres no che la gente ja le sen i tlo vegna fora in esistenza d'antar ducis kein sette di jumang schön no una esistenza così stanta i la fontana de cuche di jessi un idealismo der alt de sopere co a dungen vers na sua convinzione politica o de sue convinzioni politiche sind heterogenes con esse venir antereres id later vers el der un bun coscio co pordona de ta duc no nenia rio co vaia se vendicesce se kai fir val modista la ste i da el ven il tal romanice tresen do les i consis de sapienza in qua viti co sa da vire zonza i famia iatri i porchel de cale un bun coscio se cha fa me funcia dos no che le mie impressioni
0: Ulasmo auziora che Romagna unidatora dalla edizione Alfabeta de Marang il 2021 e che il storico Carlo Romeo ha curato questa edizione e ulas proprio di de congratulazione già che il Sud Tirol dan tanto il Sud Tirol tudas che ne conosce anche nia la letteratura scritta per italian che Adam fe con il Sud Tirol. E Carlo Romeo, anche da Tora, una bellissima antologia, scorci di un confine, l'Alto Adige, in un secolo di letteratura italiana, il 22, e lo è leit duci autores, un cenasciui, tlo, danaus, che ha scritto per Talian, con Gianni Bianco, una casa sull'argine, in Cinant. E mi sono messo giù, e Roland ne sliesce in a un piccolo toc, dan fine via.
1: È la gente comune che ci angoscia, quella che si trasforma in un minuto e commette assassinio, delazione, oltraggio di cadaveri e in un minuto torna a piccole vite, onesta, grigia, solida, morale. Questo è cambiato in noi, la fede che ci legava al mondo. Per il babbo è la fine. Per me è appena il principio di una tabe che cova lungo e pian piano abbraccia tutto. Bisogna prima che fame e fame su fame rompa l'osso e scoppi il male, frastuono delle cose. Poi torno alla gente con timidezza.
0: Barbarossa de Romana Pucci del 1983, che ha pubblicato dall'Alfabeta del 2021 a cura di Carlo Romeo. Il quartetto letterario Ingrid Rungaldir, Matteo Taibon, Roland Vera e Ruth Bernardi ringrazia de cuor per vostro interesse. Annes Audi e Ligiade Bang.
4: Es ist 19.30 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Peter Treibenreif.
5: Der HGV begrüßt koordinierte Maßnahmen gegen Wildcamping. Beim Trentiner Sanitätsbetrieb häufen sich die IT-Probleme. Das Wetter morgen sonnig und heiß bei 30 bis 38 Grad. Der Hoteliers- und Gastwirteverband begrüßt die koordinierten Aktionen gegen das Wildcamping. Das gemeinsame Vorgehen von Forstbehörde und Ortspolizei habe Signalwirkung, erklärte HGV-Präsident Klaus Berger. Der Verband unterstreicht, dass sich die Kritik nicht gegen Camper oder Campingplätze, sondern ausschließlich gegen unerlaubtes Übernachten auf öffentlichen Flächen, Parkplätzen und in sensiblen Naturräumen richtet. Am vergangenen Freitag wurden landesweit Kontrollen gegen wildes Camping durchgeführt, zahlreiche Strafen wurden ausgestellt. Landesrat Luis Walcher kündigte weitere Aktionen an. Mehrere Oppositionsparteien begrüßen die geplante Abschaffung der Geldstrafen für Eltern im Bildungsgesetz. Das Team Kerr wirft Landesrat Marco Galateo vor, seine Mitverantwortung herunterzuspielen. Auch die Südtiroler Freiheit und die Grünen hatten die Strafen von 50 bis 150 Euro kritisiert. Sie fordern Unterstützung und Zusammenarbeit statt Sanktionen. Der Landtag will die Regelung im Herbst streichen, um eine Anfechtung durch die Regierung in Rom zu verhindern. Der Trentiner Gesundheitsbetrieb kämpft seit einer Woche mit wiederholten Ausfällen seiner Computersysteme. Besonders betroffen sind die Notaufnahmen. Dort kommt es zu Verzögerungen bei der Aufnahme und zu Problemen bei der Betreuung der Patienten. Laut Sanitätsbetrieb treten die Störungen seit der Einführung neuer, mit EU-Mitteln finanzierter IT-Systeme auf. Nun sollen in allen 7 Krankenhäusern rund um die Uhr IT-Fachkräfte einsatzbereit sein. Zudem werden Notfallpläne für weitere Ausfälle ausgearbeitet. Die EU-Staaten wollen beim Thema Migration künftig geschlossener auftreten. Die EU sei bereit, Spanien beim Grenzschutz und bei irregulärer Migration zu unterstützen, schreibt die irische Ratspräsidentschaft nach der Sondersitzung der EU-Innenminister. Außerdem will die EU durch Frühwarnsysteme künftig besser auf ähnliche Situationen wie jene in der spanischen Exklave Ceuta vorbereitet sein. So sollen soziale Netzwerke künftig überwacht werden. In Pozzuoli bei Neapel haben rund 1000 Menschen den Hafen blockiert. Sie forderten eine verlässlichere Wasserversorgung, sichere Wohnungen und Hilfe für Evakuierte. In Teilen der Stadt ist die Wasserversorgung seit dem Erdbeben am vergangenen Freitag unterbrochen. Wegen der großen Hitze erlitten mehrere Demonstrationsteilnehmer Kreislaufprobleme. Die Protestierenden verlangten ein Treffen mit Innenminister Matteo Piantedosi. Die Proteste verliefen friedlich. Im Vicosee, nördlich von Rom, ist die Leiche von Luigi Cavallari gefunden worden. Der 84-jährige Ehemann der italienischen Familienministerin Eugenia Roccella wurde seit dem 27. Juni vermisst. Er war während einer Bootsfahrt zum Schwimmen in den See gesprungen und ist nicht zurückgekehrt. Einsatzkräfte entdeckten seinen Körper heute Vormittag. Bei Parma hat ein 8-jähriges Mädchen den Notruf gewählt, weil es seit Stunden allein zu Hause war und nichts zu essen hatte. Rettungskräfte und Carabinieri fanden das Kind allein in der Wohnung und brachten es zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Jugendhilfe wurde eingeschaltet und kümmert sich nun um die Betreuung und eine sichere Unterbringung des Mädchens. Gegen mehrere Familienangehörige wird wegen des Verdachts auf Vernachlässigung eines Minderjährigen ermittelt. Die Aussicht auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran lässt die Ölpreise deutlich sinken. US-Finanzminister Scott Bessent hält eine Vereinbarung zur Öffnung der Straße von Hormuz noch heute oder morgen für möglich. Sie soll Handelsschiffen eine freie Durchfahrt garantieren. Der Preis für US-Rohöl sank zeitweise um mehr als 4%. Bessent erwartet nach einer Einigung eine Stabilisierung der Energiepreise. In Deutschland ermittelt das Kartellamt wegen der hohen Treibstoffpreise. Die Behörde hat ein Verfahren gegen alle Raffineriebetreiber eröffnet. Geprüft wird, ob die Preissteigerungen gerechtfertigt sind. Hintergrund ist, dass die Preise an den Tankstellen schneller stiegen als der Rohölpreis. In Deutschland sind die Preise für Benzin und Diesel allein im Juli um knapp 30% gestiegen. Die Frächtervereinigung FITA, GNRA, fordert mehr ausgestattete Lkw-Parkplätze entlang der Brennerautobahn. Fernfahrer würden ihre Fahrzeuge unerlaubt in den Bannenbuchten abstellen, weil sie die gesetzlichen Ruhezeiten einhalten müssten, aber keine geeigneten Stellplätze an den Raststätten finden würden. Die Folge seien Sicherheitsrisiken und Verkehrsprobleme. Nur über zusätzliche Parkmöglichkeiten könnte das Problem langfristig gelöst werden, so der Verband. Der Alpenverein Südtirol ruft auf Schutzhütten zum Wassersparen auf. Wegen Hitze und fehlender Niederschläge werden die Reserven knapp. Besonders betroffen sei derzeit die Risaferner Hütte. Viele Hütten sind nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen und sind auf Quellen und Speicher angewiesen. Wanderer sollen deshalb Wasser sparsam verwenden. Langfristig setzt der Alpenverein in seinen Hütten auf wasserlose Toiletten. Nach den Unwettern vom Wochenende laufen im Gardatal, in Stilfs und in Diers die Aufräumarbeiten. Muren haben Bäche aufgestaut, Brücken mitgerissen und Wege beschädigt. Die Wildbachverbauung muss zehntausende Kubikmeter Schlamm und Geröll entfernen. Im Rosengartengebiet sind mehrere Schutzhütten ohne Wasser und Strom. Die Karabinieri von Meran haben einen obdachlosen Mann wegen Einbruchdiebstahls und Hehlerei angezeigt. Er soll in Burgstall in eine private Garage eingebrochen sein. Dort ließ er ein zuvor gestohlenes E-Bike im Wert von 600 Euro zurück und nahm ein anderes im Wert von rund 5000 Euro mit. Über Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der Verdächtige identifiziert werden. Das erste Fahrrad wurde dem Besitzer zurückgegeben. Nach dem zweiten wird weiter gesucht. Die Karabinieri von Reschen haben einen von den Behörden gesuchten Mann aufgegriffen. Gegen den aus Bari stammenden Mann lag ein Haftbefehl wegen schwerer Straftaten vor, darunter Raub, Freiheitsberaubung und illegaler Waffenbesitz. Er wurde kurz vor der österreichischen Staatsgrenze im Auto seines Sohnes aufgehalten. Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Im Praxer Wildsee wird diese Woche der Fischbestand kontrolliert. Experten des Amtes für Wildtiermanagement fangen die Tiere, bestimmen und vermessen sie und setzen sie anschließend wieder aus. Grundlage ist eine EU-Richtlinie zum Gewässermonitoring. Im Praxer Wildsee findet die Untersuchung erstmals seit 14 Jahren statt. Die Ergebnisse werden in einigen Wochen erwartet. Hohe Temperaturen können die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen. Das Südtiroler Gesundheitsressort rät deshalb, Arzneimittel kühl, trocken und vor direkter Sonne geschützt aufzubewahren. Besonders ungeeignet sind im Sommer Autos und Badezimmer. Medikamente sollten möglichst in der Originalverpackung bleiben. Flüssige Arzneimittel, Salben, Zäpfchen und Sprays reagieren besonders empfindlich auf Hitze. Bei Veränderungen von Farbe, Geruch oder Konsistenz sollte eine Apotheke um Rat gefragt werden. Das Wetter. Morgen scheint am Vormittag verbreitet die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen Quellwolken und einzelne Hitzegewitter sind die Folge. Es wird wieder heiß mit Höchstwerten von 30 bis 38 Grad. Am Donnerstag scheint zunächst wieder verbreitet die Sonne, am Nachmittag und Abend werden die Gewitter häufiger. Die Höchsttemperaturen von heute Nachmittag: Bozen 38 Grad, Meran 36, Brixen und Bruneck 35 Grad, Sterzing 34, Schlanders 32, Reschen 27 Grad, Doblach 31 und auf der Blose auf 2500 Meter Meereshöhe 19 Grad. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.

0: Il pianoforte di Angela Hewitt nei primi tre degli otto prelude composti da un Olivier Messiaen appena ventenne tra il 1928 e l'anno successivo erano La Colombe, il brano d'apertura, poi il più complesso e più lungo Chant d'extase dans un paysage triste, che era il secondo brano, quello più lungo e corposo, e ricordava per certi passaggi anche alcune musiche di Rick Satie, c'è da dire, poi questo delizioso Le Nombre Léger. Ecco, siamo di nuovo collegati in diretta Euroradio con Salisburgo per ascoltare l'ultimo dei tre atti del Saint-François d'Assise di Olivier Messiaen. Stiamo ascoltando integralmente questa sera con i Wiener Philharmoniker e il coro dell'Opera di Stato di Vienna diretti da Maxime Pascal, maestro del coro, ripeto, Joseph Chabon. Per uno spettacolo che vede la regia, le scene, i costumi e le luci firmate dal nostro Romeo Castellucci. Vi ricordo anche le parti principali: l'angelo è Laurent Oliva, soprano franco-catalano, Philippe Sly è San Francesco, il lebroso Sean Panicard e via via anche altri personaggi. Alla fine vi darò la locandina completa. Vi voglio soltanto ricordare a cosa assisteremo durante questo terzo atto di settimo e ottavo quadro. Sono l'atto della sofferenza, le stimmate nella notte sull'aspra roccia del sacro spico. San Francesco supplica Cristo di poter soffrire e amare come lui, dunque l'evocazione della croce, il coro invisibile dal corpo alla parola del Cristo, e nel suo corpo Francesco rivivrà la passione. Sulla scena appare la proiezione di un'immensa croce nera, cinque raggi luminosi conferiscono le stimmate a Francesco. Nell'ultimo quadro di questo terzo atto, nella piccola chiesa della Porziuncola, i fratelli sono inginocchiati attorno a San Francesco Morente, dall'addio alle creature del tempo, alle creature dello spazio, accompagnato dalla professione di fede dei discepoli. Visibile solo al santo compare l'angelo assieme al lebbroso morto da santo, che sono venuti per assisterlo. Suonano le campane, Francesco muore invocando la musica e la poesia che l'hanno guidato verso il Signore. Il coro avanza sul proscenio per affermare la fede nella resurrezione dei morti, mentre la luce che illumina il loculo vuoto dove giaceva il santo cresce sempre più intensa fino a diventare insostenibile. Ecco, ci sono tutti gli elementi per questa ultima estrema, esiziale, diciamo, rivelazione, la morte e la nuova vita di Francesco. Dunque sono gli elementi importanti che guidano e hanno guidato Messiaen nella composizione del suo San Francesco d'Assisi, opera, dicevo, anche piuttosto di raro ascolto, ma questa sera c'è un'occasione davvero strabiliante per ascoltare. Dunque credo che sia arrivato il direttore d'orchestra, tra pochi secondi comincerà il terzo atto del San François d'Assise di Messiaen, lo ascolteremo insieme per una durata di circa un'ora e un quarto. Sentiamo gli applausi del pubblico radunato al Felsenreitschule a Salisburgo.
1: Lässt hier das Orchester nochmals aufstehen. Der heftigen Beifall, wie Sie hören, hier in der Felsenreitschule. Auch für das Publikum ist dies ja ein sehr langer Abend. Ja, bevor die Musik nun einsetzt, erleben wir hier in der Felsenreitschule noch einen weiteren kurzen szenischen Prolog, ja fast eine Spezialität von Regisseur Romeo Castellucci. Und das ist hier auch ein weiteres starkes, rätselhaftes Bild. Der Vorhang ist zunächst geschlossen, dann erscheint ein überdimensionaler Stab, der sich langsam in den Raum schiebt. Also er erinnert in seiner Größe und Wirkung an ein Kreuz, auch wenn er jetzt keine klassische Kreuzform bildet. Dieser Stab beginnt, den Vorhang in der Mitte zu öffnen, zunächst nur einen kleinen Spalt und dahinter erscheint ein weiteres surreales Bild. Eine Person bewegt sich in einer Art Grab und schaufelt Erde weg und dann beginnt die Musik. Diese Szene ist jetzt hier gerade auf der Bühne zu sehen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu einem ganz speziellen Instrument von heute, auch einer Spezialität von Olivier Messiaen, dem Onde Martenot, diesem elektronischen Klang, diesem elektronischen Instrument. Das wird, haben Sie gehört, besonders oft in den Szenen mit dem Engel verwendet. Und jetzt geht die Musik los. Dritter Akt, Saint-François d'Assise.

0: Olivier Messiaen, Saint-François.
1: Dunque, un ottimo successo alla fine di questo terzo atto conclusivo del Saint-François d'Assise, che avevamo finito di ascoltare in questo istante in diretta Euroradio da Salisburgo al Festspielhalle, l'opera in tre atti e otto scene, libretto e musica di Olivier Messiaen, con i Wiener Philharmoniker e l'orchestra, il coro dell'Opera di Stato di Vienna, diretti da Maxime Pascal, grande clamore ha suscitato questo presso il pubblico, le diverse uscite, adesso non sappiamo esattamente chi è uscito e perché questo grande applauso, ma insomma c'è una grande partecipazione del pubblico salisburghese per questo spettacolo, che ha visto la regia, le scene, i costumi e anche le luci di Romeo Castellucci, il maestro del coro, lo ricordo, Joseph Chabon. Vi do qualche indicazione anche sui cantanti e sui ruoli: Laurent Oliva era l'angelo, Philippe Sly era Saint-François, era San Francesco, il lebroso era Sean Panicard, il tenore americano, Frère Léon, dunque Frate Leone, era Russell Brown, Frate Masseo era Léo Vermeaux Desroches, Frate Elia Aaron Casey Gould, Frate Bernardino era Willard White, Frate Silvestro Marius Aron e infine Frate Ruffino Ivan Lipcic. Dunque un'opera di grandissimo impegno temporale, abbiamo detto circa 4 ore di musica, con un'articolazione in 3 atti e in 8 scene. Abbiamo parlato lungamente nel corso di questa diretta, in particolare durante gli intervalli, della logica che ha guidato questa composizione di Messiaen, una logica inerente strettamente al suo stile tardo e in generale a molti dei motivi che hanno attraversato tutta la sua carriera di compositore. Dunque ritroviamo tutto il gusto per il colore orchestrale, con un'orchestra di proporzioni ingenti, impressionante per grandezza, dunque anche uno sforzo produttivo, questo è stato ricordato più volte sia da Alessandro Solbiati sia da Andrea Pena, sia io stesso ve ne ho parlato, per riuscire a produrre nell'800° anniversario della morte del santo questo lavoro, che si è tentato di portare, ci raccontava Andrea Penna, anche in Italia, senza successo, ma insomma con le energie, la forza e anche il contributo importante al Festival di Salisburgo, beh, questo miracolo è stato possibile. Un lavoro che quindi si ascolta piuttosto raramente, ci si assiste poco, si assiste a questo spettacolo raramente proprio per la difficoltà della messa in scena, naturalmente. In questo caso una nuova produzione. Molti messaggi sono arrivati nel corso di questa diretta. Opera meravigliosa composta dal meraviglioso Olivier Messiaen, viva San Francesco, questo dice Agnese da Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. Opera totale, compendio dell'intera carriera di Messiaen in San Francesco, ben si potrebbe riassumere con le parole di Udo Kasser: nel regno del padre non vi è dramma ma solo dialogo, che prende l'aspetto del monologo, questo dice Alessandro D'Ammuggia, ed è una bellissima chiosa. E poi moltissimi altri messaggi che sottolineano appunto anche lo sforzo e anche la bellezza di questa musica ardua, difficile. Poi naturalmente per il pubblico radiofonico confrontarsi con diciamo l'assenza della scena, l'assenza delle immagini non è tra le cose più semplici che si possano avere, ma comunque in ogni caso una reazione positiva a questa musica così piena di colore, così piena di invenzione e in fondo così riassuntiva di tutta una serie di gesti musicali della musica di Messiaen in generale. Abbiamo ascoltato nel corso degli intervalli, tra l'altro, 2 distinti momenti lontani da quella età degli anni 70 in cui l'opera è stata principalmente scritta, poi ricevette la sua prima esecuzione nel 1983, lo abbiamo ricordato più volte, ma appunto negli anni 40 con il quartetto per la fine del tempo e con il prelude che abbiamo ascoltato nel secondo intervallo abbiamo dato un quadro anche di come alcune note caratteristiche della musica di dimensione siano rimaste inalterate nel corso del tempo, naturalmente approfondendosi, complessificandosi anche in un certo senso. Quest'opera è in un certo senso un riassunto, un regesto di tutto ciò che questo lavoro rappresenta nell'ambito appunto della ricapitolazione di temi, elementi e stilemi appunto di questo grande musicista che, come ricordava anche Alessandro Sobbiati, è un musicista, una figura del tutto isolata nel panorama della musica contemporanea, un artista, e questo insiste anche Romeo Castellucci, in un'intervista ha detto: mi sembra quasi riduttivo parlare di Olivier Messiaen come semplicemente di un compositore, in realtà è un artista totale. E questo si vede anche appunto dalla cura con cui ha curato il testo, proprio il libretto per questo Saint-François d'Assise, con naturalmente dei riferimenti letterali a opere di San Francesco, in particolare il Cantico delle Creature, ma anche i Fioretti e anche qualcosa da San Tommaso d'Aquino, dunque una collazione e una riscrittura che però mantiene naturalmente alta la temperatura anche letteraria di Messiaen, che si è sempre, scritto, quando ha scritto per la voce umana, si è sempre impegnato a scrivere testi per fare in modo che ci fosse davvero questa adesione molto forte tra ciò che veniva scritto musicalmente e ciò che veniva cantato, dunque anche per trovare proprio gli accenti giusti. Ricordo che quest'opera è stata composta con una idea costruttiva, questi 8 tableau, questi 8 quadri, ciascuno con un tema, ciascuno con un canto associato, un canto di uccelli associato, dunque con questa idea del far diventare il canto degli uccelli a cui Messiaen aveva dedicato grandissima parte della sua vita nella registrazione, nella trascrizione, farlo diventare il pivot, il motore, il perno su cui tutta l'opera si costruiva, e poi naturalmente un riferimento diretto alla figura di San Francesco, con la quale evidentemente Messiaen si è molto identificato, una figura che appunto è passata alla storia anche come il santo che parlava agli animali, che sapeva parlare la lingua degli animali, dunque cantava come gli uccelli e riusciva a parlare con gli uccelli cantando. Dunque il cerchio in un certo senso si chiude. Sentiamo ancora molti applausi da Salisburgo, ascoltiamone ancora un po'.
2: Wie erwähnt, Romeo Castellucci für Regie, Bühne, Kostüme und Licht hier bei Saint-François d'Assise zuständig.
1: Okay, applausi anche naturalmente per il nostro, chiamiamolo così, perché italiano, Romeo Castellucci, che è la sua terza opera a Salisburgo, dunque potremmo dire anche un veterano a questo punto di questo festival, e dunque dicevo regia, scene, costumi e anche le luci, ha curato dunque un lavoro che naturalmente è stato fatto in collaborazione con diverse figure, i collaboratori che con Castellucci lavorano abitualmente, a partire dal drammaturgo, ma insomma tanti altri collaboratori, e davvero, a quanto ci ha raccontato Andrea Penna, un lavoro molto riuscito anche da un punto di vista così spettacolare della messa in scena. Dunque speriamo di poterlo vedere e anche recuperare in qualche modo più avanti. A questo punto, quando sono le 23-21 minuti, sento che siamo ancora in collegamento con Salisburgo, in collegamento Euroradio, ma credo che a questo punto i giochi siano finiti, dunque noi chiudiamo questo Festival dei Festival, questo cartellone estivo a cura di Giorgio Marino, e ci apprestiamo a aprire l'ultima pagina del programma qui a Radio Tel Suite.

0: E nell'intervista che più volte ho citato durante questa diretta da Salisburgo e anche durante gli intervalli, un'intervista che il Corriere della Sera ha pubblicato, un'intervista a Romeo Castellucci, si fa questione moltissimo del rapporto tra la tradizione e l'innovazione, sulla persistenza in particolare della tradizione e come si affronta anche, ad esempio, un capolavoro del Novecento musicale, tenendo presente ciò che c'è stato prima, ciò che è il futuro. Dunque Castellucci si pone, come moltissimi artisti e moltissimi registi anche d'opera, questo tema della tradizione che nell'opera naturalmente ha una temperatura elevatissima e provoca naturalmente molto spesso anche così dissidi, critiche o comunque opinioni differenti che si scontrano. Non si scontrano invece nel mondo dell'arte queste idee sulla tradizione, che sembrano una costante in questi ultimi anni del recupero di forme tradizionali riviste, rivisitate, riattualizzate per il presente. Un lavoro che possiamo notare in moltissimi casi, nel caso per esempio di ciò di cui parliamo adesso, parliamo di un programma che si intitola Parabita per il contemporaneo, che presenta un progetto che si intitola Ipogea. Il nome di questo progetto riporta dritto dritto a una caratteristica tipica del Salento: la cittadina di Parabita è appunto nel Salento, e dunque sono scavati nella roccia questi frontoi ipogei, conosciuti anche come trappeti, un nome utilizzato per la prima volta dai romani, che indicava proprio il macchinario che si usava per la frangitura delle olive, e la maggior parte di questi centri di produzione era scavato nella roccia perché a seguito di contatti con i bizantini nel IX secolo l'economia e il commercio dell'olio prese il posto di quella del grano. Dunque l'ambiente sotterraneo assicurava una migliore conservazione del prezioso liquido, e poi questo sviluppava un'economia e anche un modo sociale di vivere questi sotterranei, che erano abitati da esseri umani ma anche da animali, oltre a essere luogo di lavoro. Dunque questa tradizione viene raccontata, viene attualizzata in un certo senso, ci si mette a confronto, ci si rispecchia. In questo caso giovedì 23 luglio scorso alle 8 in via Bartolomeo Ravenna c'è stata a Parabita l'inaugurazione dell'opera di Rossella Biscotti, L'uomo che cammina all'indietro, a cura di Carmelo Cipriani, proprio appunto nell'ambito di questo progetto Ipogea. Abbiamo la fortuna di avere Rossella Biscotti al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, dunque naturalmente anche grazie per aver aspettato così tanto a lungo, per avevamo una diretta molto impegnativa e lunga, e però ci tengo davvero a farmi raccontare da lei un po' questo progetto. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Rossella Biscotti è un'artista di livello internazionale, di una giramondo, perché ha lavorato, pur essendosi diplomata qui in Italia all'Accademia di Belle Arti nel 2002, ha frequentato però anche accademie altrove, a Amsterdam, a Como, la Fondazione Ratti, e poi il suo lavoro è stato esposto in giro per il mondo, ha fatto dei biennali a Venezia, ha lavorato in moltissimi luoghi pubblici e in gallerie private, da Rivoli a Torino, ma a Salisburgo, a Parigi, a Barcellona, a Berlino, ne leggo solo alcuni. Insomma è un po' una cittadina del mondo, però parte dalla Puglia, quanto mi sembra di ricordare, così?
1: Sì, sì, certo. Ora sono in diretta, diciamo, dall'Inghilterra.
0: No, però
1: una
0: so che lei è
1: cittadina di mare in Inghilterra, però direttamente dalla Puglia anche.
0: Esattamente, so che però lei vive a Bruxelles, sì, ultimamente, o sbaglio?
1: Sì, sì, Bruxelles tra l'Olanda e il Belgio, quindi insomma nei paesi nordici dell'Europa.
0: Ecco, e quindi un po' questo ritorno a Parabita è un po' un ritorno a casa in un certo senso, anche certo, se il Salento col resto della Puglia c'ha anche un po', è anche un po' un luogo a sé, un luogo diverso, no?
1: Certo. Sì, sì, sì. No, è un ritorno molto. Sono molto contenta di aver partecipato in questo progetto, perché lo trovo incredibile. È un progetto visionario, in cui un paese piuttosto piccolo come quello di Parabita ha investito nell'arte contemporanea con dei progetti radicali, ripensando appunto il territorio ma in maniera completamente diversa, quindi direi invitando non solo artisti, cioè non solo di arte contemporanea, però anche artisti che lavorano in maniera tale che non in maniera semplicistica, in maniera piuttosto concettuale, come il lavoro di cui andremo a parlare, e offrendolo a una popolazione, che è una popolazione mista, chiaramente come il Salento, soprattutto in questo periodo, che si tratta di locali e di tante persone che poi sono anche in questo momento turiste culturali, quindi che vengono specificatamente per vedere queste opere. Quindi è veramente un progetto molto interessante.
0: Ecco, Rossella Viscotti, la sua pratica d'artista, come la pratica artistica di altre figure, è una cosa piuttosto comune in questi anni, attraversa diverse modalità. Andiamo dalla scultura alla performance, al suono, addirittura al film, dunque anche al cinema. E dunque una delle caratteristiche, però mi sembra salienti del suo lavoro, è questo interesse per l'azione sociale, per misurarsi con il sociale. Dunque anche per certi versi, in alcuni esiti del suo lavoro, mi sembra che abbia incrociato anche proprio soggetti anche politici. Dunque è interessante questo aspetto, e immagino che lei abbia visto i frantoi ipogei così tipici del Salento anche come un'occasione per parlare della società attorno a cui che si raccoglieva attorno a questi e anche internamente a questi frantoi. Dunque, cosa significavano e quali erano le ragioni anche che guidavano, assieme all'economia, anche la struttura di una società?
1: Certo, per me c'è un interesse fondamentale nella narrazione, quindi anche come narriamo questi eventi politici, ma anche queste strutture sociali, e come le narriamo nella contemporaneità. Quindi che significa ora parlare, per esempio, alle persone che frequentano il Salento di che cosa era il Salento precedentemente. E chiaramente sono anche gli argomenti per me molto vicini, perché in qualche modo crescendo sia nel Barese, che comunque è stata una società anche molto vicina alla produzione di olio in maniera diversa, ma anche molto nel Salento, diciamo così, per le estati salentine, eccetera. Chiaramente ho visto cambiare molto il paesaggio in quest'ultimo periodo, quindi con la moria, per esempio, degli ulivi, data dalla xylella, da questo batterio che ha infestato la maggior parte del Salento. E lì, in qualche modo, tra l'altro, ho anche realizzato un lavoro qualche anno fa proprio su
0: Ah,
1: questo
0: questo è
1: argomento.
0: interessante anche perché la
1: Sì.
0: xylella ha veramente azzerato una parte del paesaggio,
1: Sì.
0: ma ha azzerato anche una parte del lavoro dei salentini, perché ovviamente l'economia dell'olio,
1: Chiaro.
0: insomma, era fiorente. Dunque il fatto di aver abbattuto così tante piante non soltanto è qualcosa che fa male al cuore pensare appunto ai tanti olivi centenari che popolavano gran parte del Salento, e vederli così essere costretti ad
1: Chiaro, ma
0: abbatterli.
1: ha portato anche l'argomento su una dimensione diversa rispetto all'ulivo, perché in qualche modo noi siamo cresciuti sempre con l'idea dell'ulivo come una specie di monumento,
0: Ah sì.
1: di un albero monumento, di una lascita storica in qualche modo. Quando soprattutto in quella zona lì, appunto ritornando all'idea del frantoio, l'ulivo era l'olio lampante, era un olio di produzione per la luce. Quindi in qualche modo era molto vicino alla dimensione che ora abbiamo del petrolio, per esempio. Quindi
0: Certo.
1: io questa è una cosa che trovo molto interessante rispetto all'idea di estrazione, al fatto che in Puglia l'olivo era o è ancora una piantagione. Quindi noi immaginiamo le piantagioni con le piantagioni di olio di palma, le piantagioni di caucciù, di gomma, ma in realtà l'olivo era principalmente in quel periodo lì una piantagione che ha fruttato molto a quella parte specificatamente del Salento. Quindi questi frantoi ipogei erano dei veri e propri centri di produzione, che è interessante pensarlo in questo modo, perché uno immagina il rurale come una cosa antica, come una cosa lenta, come una cosa in realtà era un centro di produzione, una specie di fabbrica, una produzione, un'estrazione che derivava appunto dagli olive, dall'olio. Quindi
0: Che produceva, a quanto mi sembra di ricordare, per tutte le grandi città europee, dunque veniva esportato come olio
1: cioè
0: dell'illuminazione per
1: anche
0: le strade.
1: Londra era illuminata dall'olio di Gallipoli. Quindi questa è una, diciamo, una dimensione interessante che noi spesso in qualche modo viene un po' offuscata dall'immaginario rurale del Salento. Quindi è interessante portarla in questa dimensione qui anche. E
0: Ecco,
1: in
0: Rossella
1: qualche modo
0: Biscotti.
1: questo è anche, sì.
0: No, mi agganciavo a quello che diceva, perché in certo senso lei ha utilizzato proprio uno dei simboli di quell'attività, cioè la mola per molire appunto le olive, come punto di partenza e come motore per raccontare qualcosa di diverso e per orientare anche il movimento in una direzione diversa da quella che ci aspetteremo. Ce lo vuole raccontare?
1: Sì, certo, praticamente mi è stata data in qualche modo questa macina, questa grande ruota in pietra, come, diciamo, base per lo sviluppo dell'opera. E questa è stata proprio la macina, questa grande ruota, a essere un po' la generatrice dell'opera stessa. Quindi il mio pensare che cosa significa questa ruota e come la ruota sia stata la base in qualche modo anche della tecnologia dell'umano, quindi dell'umanità, quindi che ha permesso un cambio nel modo di vivere dell'umanità. E proprio da questa cosa, in realtà anche da una ispirazione, se vuoi, molto molto personale, che era un momento proprio in famiglia in cui io avevo questo dizionario italiano molfettese e tentavo in qualche modo di comunicare ai miei nipoti, quindi c'era questa generazione diversa a cui tentavo di, insomma, tentavo con loro di capire cosa sanno di questa lingua, che per me è interessante anche pensare al dialetto, soprattutto ora nella contemporaneità dove c'è una ripresa delle, diciamo così, lingue originarie, che cosa significano le nostre lingue, i nostri dialetti, quanto lingua sono o quanto no. E praticamente pensando al lavoro del funaio, che era il lavoro del mio bisnonno, quindi c'è stato questo momento molto intimo di famiglia e ripensamento in qualche modo del lavoro precedente del mio bisnonno, che costruiva le funi. In dialetto si dice appunto, si chiama l'uomo che cammina all'indietro. Quindi a me piaceva molto l'idea che non avesse una sola parola, ma che proprio ci fosse la descrizione del lavoro. E questo ha generato tutta una serie di pensieri che sono in qualche modo terminati in maniera confluita in quest'opera. Quindi l'opera è l'uomo che cammina all'indietro, ha una scritta in ottone applicata su questa grande macina in pietra. Diciamo così, a specchio, al contrario, che va a spirale, e per leggere appunto, di leggere al contrario, e dice l'uomo che cammina indietro, l'uomo che cammina indietro, una specie di mantra quasi, che mi ricorda anche il fare proprio delle funi, perché appunto il fare delle funi, per intrecciarle, cammina indietro, però io lo immagino anche come un lavoro, è un lavoro interessante, nel senso che è un lavoro anche in qualche modo meditativo, se vuoi.
0: E beh, in un
1: però
0: certo senso.
1: chiaramente è una riflessione sulla tecnologia, quindi ritorniamo sull'idea della ruota, sull'idea dell'estrazione, quindi alla tecnologia, in qualche modo del progresso.
0: Eh sì, c'è una idea anche di storia che emerge, no? Ricordiamo l'immagine di Paul Klee, dell'angelo della storia che vola in avanti con lo sguardo voltato all'indietro, no? E rappresenta la storia nella sua. Poi una immagine ripresa da Walter Benjamin in un suo famoso libro, tesi sulla storia, che ci racconta molto, no? Di come si può vivere il presente, come si può vivere il passato, con uno sguardo appunto che è quello della memoria, che non abbandona mai, non deve abbandonare mai il campo, proprio per fare sì che la tradizione, come diceva Mahler, non sia culto delle ceneri, ma piuttosto custodia del fuoco. Dunque, vedere le implicazioni anche vitali, vive, energiche, veraci, che possono, e innovative, che possono venire appunto dalla conservazione o dal mettersi al passo della tradizione in un certo modo. E mi sembra che le arti visive contemporanee siano molto avanti in questo processo, che la musica invece veramente fa un po' di difficoltà ad accettare in un certo senso, specialmente ne abbiamo parlato anche oggi in occasione dell'opera di Olivier Messiaen. Molto spesso viene poco accettata l'idea di un'innovazione nella tradizione, no? C'è un po' di difficoltà, mentre invece nelle arti visive vedo che questo processo è molto avanti e c'è un'attività che peraltro intercetta anche, mi sembra, proprio l'impegno, come in questo caso, nel caso di Parabita, nel Salento, anche l'impegno delle amministrazioni. Perché io ricordo che lo sforzo economico che il comune di Parabita ha fatto, con varie energie, anche credo regionali, è stato ingente. Perché, per esempio, per la progetto Votiva 90.000 euro, si aggiungono i 60.000 euro per i primi due step di questo progetto Ipogea. Un investimento totale di 150.000 euro, interamente sostenuto dal bilancio comunale. Dunque, sono cifre che fanno pensare, no? In un paesino del sud, questa energia e questa voglia di entrare dentro il dialogo internazionale dell'arte, fra l'altro con nomi come il suo molto conosciuti in giro per il mondo, no? Quindi è affascinante l'idea che, come da un certo punto di vista e con altre caratteristiche, è successo a Gibellina. Ecco, faccio un esempio un po' in grande, però mi sembra che mille di queste attività stiano sorgendo un po' in Italia. Anche lei ha questa impressione, Rossella Biscotti?
1: Certo, c'è un grande ripensamento rispetto all'arte pubblica, che è molto bello perché in effetti è diverso che lavorare nei musei, lavorare nelle grandi biennali, lavorare nelle gallerie, perché nell'arte pubblica ti confronti direttamente sia con il luogo, quindi, ma anche con, diciamo così, le limitazioni di un luogo, quindi il fatto di essere per strada e non avere quello che si chiama il White Cube, quindi uno spazio non ripulito dove l'opera emerge in ogni caso, quindi comunque confrontarsi con uno spazio in cui ci sono delle cose già, e con uno sguardo che è uno sguardo che non viene necessariamente a vedere l'opera, ma passa. E questo è un confronto veramente interessante. E l'altra cosa, chiaramente, è un'opera per tutti, in questo caso Parabita è. Il fatto che investe direttamente a partire dal comune, quindi non con degli investimenti privati, è specificatamente esemplare. Sì, credo che sia quasi unico come caso, perché generalmente le opere di arte pubblica sono investimenti fatti nel momento in cui c'è uno grande sviluppo urbanistico e quindi ci sono degli investimenti esterni che devono, attraverso questa legge dell'1%, poi rimettere nello spazio pubblico una certa percentuale attraverso l'arte o attraverso il design, insomma, delle forme che ridanno una vitalità nello spazio pubblico.
0: Che è una
1: Invece
0: cosa del
1: Parabita è
0: genere.
1: proprio una scelta, questa è una cosa effettivamente molto bella.
0: Sì, mi sembra che sia un'attività che peraltro è in progress, potremmo dire, no? Quindi è un'attività che va avanti e si pensa che possa attirare anche investimenti, anche da risorse appunto esogene, magari fondazioni culturali, imprese territoriali, altri soggetti pubblici. Dunque potrebbe essere un volano per riuscire così a creare dei poli sull'arte contemporanea anche in luoghi dove non ce l'aspetteremmo.
1: Certo, sì, assolutamente.
0: Ecco, Rossella Biscotti, dunque abbiamo parlato del suo lavoro, abbiamo parlato anche della possibilità di, anche in un luogo piccolo, di far emergere situazioni così legate all'arte contemporanea internazionale interessanti. Le chiederei appunto se c'è la possibilità per il pubblico di venire a Parabita e visitare la sua installazione, e quando e in quali termini, con quali orari, se sa appunto se ci può dare queste informazioni, perché ovviamente adesso siamo in un periodo anche di vacanze, quindi la gente si muove anche di più e potrebbe essere interessante appunto dare anche indicazioni di questo genere.
1: Per strada
0: E
1: è
0: quindi
1: pubblica, aperta 24 ore su 24, così come è votiva il resto dell'installazione. Quindi assolutamente visitabile in qualsiasi momento, a qualsiasi orario, ma anche a qualsiasi stagione. Quindi non è stagionale, è un'opera che è lì permanente. Quindi è bellissimo pensare che, diciamo così, sarà sempre lì. Fortunatamente, è un po' un'idea, è un modo idealistico di pensare che l'opera sarà sempre lì.
0: Ed è interessante anche pensare che in fondo vive anche in un luogo dove c'è ancora questa memoria dei frantoi ipogei, dunque le persone sono anche invitate, immagino, a confrontarsi con questa realtà e dunque visitare anche questi luoghi. Adesso non so come siano organizzati, ci sono diversi luoghi nel Salento dove sono stato io stesso a visitare, magari guardandoli dall'alto, perché ci sono dei buchi dai quali si può osservare ciò che veniva conservato o che tuttora viene conservato appunto in questi luoghi sotterranei, e può essere interessante appunto un'immersione non soltanto nel bellissimo mare del Salento, ma anche in questa cultura così profonda, che peraltro è una cultura molto terragna, quella del Salento, a differenza di quello che
1: Certo.
0: si pensa, insomma, una cultura contadina, dunque è
1: Sì.
0: interessante già questo di per sé. Dunque, Rossella Biscotti, prima di lasciarci, vorrei che ci raccontasse magari un pochino della sua attività davvero in giro, ecco, tra i Paesi Bassi e Bruxelles e poi Londra adesso. Quali sono i nuovi progetti? Cosa sta progettando? Cosa sta immaginando per i prossimi mesi o i prossimi anni?
1: Beh, i prossimi mesi sono piuttosto pieni, intensi e molto belli. Ora sono qui per preparare un nuovo lavoro per la Biennale di Lyon in Francia, che sarà a metà settembre, però prima sarò in Corea per la Biennale di Gwangju, che è già inizio settembre, quindi sarò lì da fine agosto, dove presenteranno tante opere. Perché hanno una selezione specifica di opere mie, una quattordicina di opere. Quindi dal 2015 c'è un'installazione che in qualche modo era anche molto famosa e anche molto italiana, perché Le teste in oggetto era questo lavoro fatto nel 2009 e nel 2015 sui calchi delle teste di Mussolini e Vittorio
0: Ah,
1: Emanuele,
0: ecco,
1: che
0: me lo
1: erano,
0: ricordo,
1: diciamo,
0: certo.
1: sì, erano state, diciamo così, conservate all'interno dei magazzini dell'Euro per tanti anni, teste in bronzo che poi avevo prima la prima volta mostrato all'interno della Numas Foundation nel 2009, quindi semplicemente spostandole dai magazzini dell'Euro alla Nomas Foundation per un paio di giorni, e poi dopo nel 2015 ho realizzato questa serie di calchi in silicone e gomma, che saranno ora alla Guangzhou, alla Biennale di Guangzhou, insieme ad altre opere, anche un'opera nuova che, ritornando all'idea del passato e presente, Lucy è un neon che riprende lo scheletro di Lucy, questo della prima donna in qualche
0: Donna.
1: modo, che si trova effettivamente. Lo scheletro è stato ritrovato negli anni 70, credo, in Etiopia, ed è lì nel museo di Addis Abeba. Quindi riprende questo scheletro, quindi in qualche modo in questo passato e futuro, con un neon rosso. Quindi queste sono le due cose. Invece in Italia sarò a Villa Medici a Roma a fine settembre su una mostra sul petrolio.
0: Ah,
1: Quindi
0: questo.
1: nuovamente estrazione, sì, temi comunque contemporanei molto
0: Anche molto attuali,
1: urgenti,
0: sono sì,
1: diciamo. Sì,
0: urgenti è proprio
1: infatti.
0: la parola giusta. Dunque, naturalmente, i migliori auguri a lei, Rossella Biscotti, per la sua attività e per portare in giro per il mondo la creatività, la fantasia dell'arte italiana. Grazie davvero molto anche per essere stata
1: Grazie
0: con noi.
1: tante.
0: E per averci parlato di questo progetto Ipogea, che si è visitabile appunto, come abbiamo ripetuto, dalla fine di luglio e permanentemente nella cittadina di Parabita, nel Salento, dunque un luogo da visitare anche per questo. Grazie, grazie Rossella Biscotti.
1: Grazie mille, buona serata.
0: E vorrei salutare Rossella Biscotti e questa idea proprio così, del rapporto con la tradizione, con le tradizioni, con un musicista davvero straordinario, in un certo senso anche uno spirito da eremita che potrebbe ricordare in un certo senso anche lo spirito francescano. Musicista tedesco, si chiama Stefan Mikus, classe 1953, che lavora con strumenti musicali tradizionali di tutto il mondo. E lavora però in solitaria, non lavora con altri musicisti. Lui sovrappone i suoni di tutti questi strumenti a una discografia che parte dalla metà degli anni 70, quindi ha una storia straordinariamente ricca di incisioni. È molto conosciuto in giro per il mondo. Ed è un personaggio anche il cui profilo ha talvolta anche il carattere un po' dell'inafferrabilità, è anche un po' un personaggio leggendario. Nel corso degli anni queste sue composizioni anche si sono complessificate, hanno lavorato moltissimo anche attorno a esempi di musiche molto distanti dall'Oriente all'Occidente e hanno incrociato diverse esperienze musicali. Peraltro lui è stato anche a contatto con grandi maestri dei singoli strumenti, imparandone alcuni. Uno dei dischi più belli, più riusciti di Stefan Mikus in questa straordinaria e lunga discografia, che principalmente è pubblicata dall'etichetta tedesca CM, è stato inciso nel gennaio e nel febbraio del 1992, si intitolava To the Evening Child e in questo caso, nel brano che dà il titolo all'intero album, ascolteremo la voce di Stefan Mikus a un certo punto, ma soprattutto 11 steel drums, un dirruba, un nai e un sinding, dunque strumenti in grandissima parte orientali che creano con queste sovraincisioni delle sonorità davvero molto speciali. Lo dedichiamo naturalmente al nostro pubblico di Radio Tre Suite e anche alla bellissima puntata di questa sera di Radio Tre Suite.

La musica di Stephan Mikus, The Divining Child, molto affascinante, era anche l'ultima pagina del programma stasera. Siamo arrivati quasi alla conclusione di Radio 2 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri e da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, che ringrazio per essere stati anche i registi di questa lunga trasmissione, così come ringrazio Francesco Napoleoni e Mirko Bonomo con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, orario consueto, saremo con voi a partire dalle 19.45 su queste frequenze per presentarvi, tra le altre cose, due cartelloni musicali, uno dedicato al grande jazz con il trio del pianista Franco D'Andrea, l'altro al repertorio musicale del XIX secolo, musica di Wagner, musica anche di Brahms, con Daniele Rustioni alla guida dell'orchestra del coro del Maggio Musicale Fiorentino. Dunque a domani a tutti voi, un saluto da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 e una buona notte a tutti.

0: Ore 24. Battiti.
1: Eccoci, eccoci qui, buonanotte, benvenute e ben ritrovati a Radio 3 nella notte di battiti. Dunque, subito un caro saluto da noi, Ghighi Di Paola, Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi e Simone Sottili. E questa notte però negli studi di Via Asiago a Roma non siamo da soli, ci ha raggiunti Megan Jacobini De Fazio. Benvenuta Megan.
2: Buona serata, grazie mille Ghighi.
1: E allora, Megan Jacobini De Fazio è giornalista di musica, scrive per diversi magazine online importanti come Bandcamp, Pitchfork, Songlines e da tante altre parti. Adesso non facciamo il curriculum di Megan, anche perché nelle notti di battiti avete imparato a conoscerla negli ultimi anni per le sue selezioni delle top 5, quindi i migliori dischi dell'anno, quindi una voce calda e attivissima anche nelle scene che mischiano tradizione dell'elettronica, folk e nuovi linguaggi contemporanei. E questa sera è ospite qui da noi Megan proprio per raccontare a noi e a voi all'ascolto un festival particolare, un festival che si è svolto in un luogo particolare e che ha un programma ricco e particolarmente legato al territorio, alla comunità di riferimento. Quindi Megan, ci vuoi raccontare dove sei stata a fine marzo?
2: Allora, sì, a fine marzo sono stata a Tremor, questo festival che si tiene sempre a marzo, quest'anno era dal 23 al 28 marzo, alle Azzorre. E sull'isola di São Miguel, di solito, che è l'isola più grande di questo arcipelago, che si trova, io non lo sapevo finché ci sono andata, ma si trova proprio in mezzo all'oceano tra il Portogallo, quasi a metà tra il Portogallo e il Nord America, e ha tantissime particolarità. E una delle cose che mi ha colpito di questo festival è che non punta alla crescita a tutti i costi. Poi questa era la 13ª edizione, però il pubblico rimane volutamente contenuto, infatti sono sempre intorno alle 1500 persone e i biglietti vanno sold out quasi immediatamente. E questo secondo me dice molto sul tipo di festival e la sua identità. Infatti, più che a espandersi, Tremor punta a un certo tipo di esperienza, un'esperienza molto intima, fatta di prossimità, attenzione e soprattutto relazione tra chi suona, chi ascolta e chi abita l'isola.
1: E piano piano dunque scopriremo il Festival Tremor. Megan ci guiderà proprio attraverso i meandri di questa rassegna internazionale, perché hai portato un sacco di musica, hai portato musica scelta tra i protagonisti del festival, di chi ha suonato al festival ovviamente, hai raccolto interviste e ti chiederemo di descriverci quei giorni anche attraverso appunto la tua esperienza diretta. Prima di tutto, però, per entrare nel clima, direi di iniziare subito con la musica. E qual è il primo brano che hai scelto per accompagnare le nostre parole?
2: Allora, questo brano per me è stata una delle tantissime scoperte del festival e è un brano di un trio belga-iracheno che si chiama Use Knife e unisce sintetizzatori analogici con drum machine e sassofoni, altri strumenti a fiato un po' misteriosi anche costruiti da loro, e la voce e le percussioni di Saif Al-Kaisi. Questa qua è Iraqi Drum Set di Use Knife.

0: Molto molto bello, Use Knife, Megan, con questa Iraqi drum set iniziamo a farci un'idea anche del possibile clima sonoro che attraversa questo festival. Il loro concerto l'hai visto?
1: Sì, certo, è stato uno dei secret shows di cui vi parlerò meglio dopo, però appunto ci sono questi spettacoli ogni sera verso le 6, non sai dove andrai a finire. Questo qua era dentro una piscina vuota, arroccata diciamo su una scogliera verso il tramonto, con questa vista stupenda, quindi l'oceano, le onde che facevano un rumore incredibile, quindi molto drammatico diciamo come scenario.
0: E quindi questo suono anche così diciamo tra l'elettronico e il tribale era inserito, tutto l'impianto audio era inserito dentro la piscina?
1: Sì, esatto, e quindi la maggior parte delle persone stavano dentro la piscina e poi ci eravamo messi intorno alla piscina, però da lì si vedeva l'oceano, anzi eravamo proprio accanto all'oceano con una vista stupenda sulle colline, insomma molto, molto drammatico, bellissimo. E questa è un'altra cosa molto speciale di questo festival, che i concerti appunto si svolgono in posti molto diversi. Alcuni sono nella cittadina di Ponta Delgada, che è la cittadina principale, però anche in mezzo a foreste tropicali o accanto a questi laghi termali, perché un'altra cosa bellissima delle Azzorre è che ci sono le terme, e quindi è un festival che ti porta proprio all'esplorazione dell'isola e diventa proprio un modo per conoscere l'isola sia geograficamente ma anche venire in contatto con la comunità. E ci sono tantissime attività che puoi prenotare separatamente, come per esempio andare a cena a casa della gente, che sono tutti volontari, persone, famiglie normali che aprono la propria casa per quel periodo. Oppure puoi andare a visitare una fattoria tradizionale, insomma ti porta proprio a viaggiare. E uno dei momenti più amati del festival penso che siano questi percorsi a piedi in natura, che si concludono con una performance dal vivo. Eppure là passi tra boschi, sorgenti termali, e sono sempre molto imprevedibili. Poi puoi scegliere tra due artisti diversi. Ogni giorno ci sono due performance, una di mattina che poi devi partire alle 8:45, quindi è un festival che richiede anche abbastanza dal proprio pubblico. E sì, io sono andata a vedere Curro Rodriguez, che è questo artista spagnolo che reinventa il flamenco, quello più viscerale, diciamo, quello del dolore e della resistenza. E quel giorno si partiva da un lago sempre termale, quindi con tutti questi fumi, e poi a piedi si attraversavano corsi d'acqua, cascate e questa foresta veramente, là c'è una natura completamente diversa dalla nostra, quindi queste felci arboree gigantesche e una performance veramente speciale che si svolgeva tra le mura di una casa abbandonata, una volta finito questo percorso che è durato una quarantina di minuti. E eravamo circondati da azalee, a un certo punto sono spuntati dei pavoni, quindi un'atmosfera perfetta per la sua performance così intensa.

0: So it's a 5-day festival, and I guess what makes it very singular, it's how it intertwines, like maybe say an avant-garde, an experimental artistic program with
1: È un festival che dura 5 giorni e credo che ciò che lo rende davvero particolare sia il modo in cui intreccia un programma artistico d'avanguardia e sperimentale con il paesaggio dell'isola e con le comunità che lo ospitano. Le arti e le pratiche artistiche entrano così in dialogo con le tradizioni culturali locali e con forme di accoglienza comunitarie. Hai la sensazione di muoverti dentro un mondo di possibilità, tra discipline diverse e artisti che arrivano da vari continenti, ma allo stesso tempo ti senti avvolto in questa realtà culturale, perché incontri artisti locali delle Azzorre, assaggi i sapori locali, vieni accompagnato, a volte anche in modo disorientante, attraverso luoghi e dimensioni diversi dell'isola. Paesaggi naturali, pioggia e sole, buio e luce, giorno e notte.
0: Nature, landscape, wet, dry, dark light, day and night.
1: C'è quindi questo gioco continuo sull'idea di esperienza totale e immersiva, in cui, in un certo modo, è proprio l'isola ad essere la headliner. E quindi il programma è anche una chiave per scoprire cos'è San Miguel e cosa offre, e per vedere le dinamiche comunitarie che hanno le persone nell'accogliere, nell'aprire le porte, sedersi a tavola, riunirsi per organizzare qualcosa.
0: Il programma è anche una chiave for you to discover what São Miguel is, what it can offer, and to see what kind of community dynamics people have in hosting, opening doors, serving at the table, getting together to organize something.
2: E questa è una delle interviste che Megan De Fazio ha raccolto al festival. E chi abbiamo ascoltato, Megan?
1: Era Antonio Pedro Lopez, uno dei 4 fondatori di Tremor e anche co-direttore artistico di questo festival, ma anche curatore di tante altre realtà artistiche in Portogallo. E abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga e prima parlava degli artisti locali delle Azzorre, e tra cui c'è Engin Groaldenga, che è un progetto di 2 musicisti di Santa Maria, che è un'altra delle isole dell'arcipelago, che esplorano nuove sonorità per la viola de terra, che è una delle chitarre tradizionali del Portogallo. Però quando arriva nelle Azzorre nel più o meno il 1400 si trasforma e assorbe le tradizioni locali e diventa proprio parte delle sonorità dell'arcipelago. E è proprio uno degli elementi che unisce tutte le varie isole, perché è diventato proprio il centro del repertorio tradizionale delle Azzorre. E è molto particolare perché ha 12 corde e ha questo suono veramente brillante, molto risonante. E poi questa caratteristica che è l'apertura a cuore, o in alcuni casi ci sono 2 aperture a forma di cuore sulla cassa armonica.

0: Questa qui era la viola di terra suonata dagli Engengroal Denga, che è un progetto musicale di due musicisti delle Azzorre, Alexandre Fonches e Hui Hesenchis, e appunto suonano questo strumento tradizionale, però cambiandolo e rendendolo proprio. E durante il festival Tremor si sono esibiti in uno dei luoghi più suggestivi di Ponta Delgada, che è l'Igreja do Colégio dos Jesuítas. È una chiesa barocca con interni molto ricchi e queste piastrelle tradizionali blu e bianche, ed era proprio perfetta per loro per questo suono così risonante.
1: E quindi li possiamo anche ascoltare perché hai raccolto una piccola intervista anche con loro.
0: Esatto.
2: Our idea when we started this group was to show that this guitar could be playing more things than only traditional, because nowadays, yeah, we can see a lot of difference on the viola, but maybe 10 years ago was not common to play viola in
0: La nostra idea,
2: alternative.
0: quando abbiamo iniziato questo gruppo, era di far vedere che questa chitarra poteva andare oltre l'ambito strettamente tradizionale. Oggi esistono molti modi diversi di suonarla, ma anche 10 anni fa era raro sentirla fuori dal contesto folclorico o dagli eventi tradizionali. Il nostro obiettivo è proprio questo: mostrare che la viola, la nostra chitarra tradizionale, può essere usata per tanti diversi tipi di musica ed è uno strumento estremamente versatile. Cerchiamo di esplorarne tutte le possibilità. In fondo, il nostro obiettivo principale è far vedere che con questa chitarra si può suonare davvero di tutto.
2: Yeah, we can play everything on this guitar, and it's what we are trying to do.
1: E si può anche ascoltare davvero di tutto, direi, a questo festival, perché siamo partiti con un certo clima, molto dal linguaggio appunto contemporaneo, elettronico, a questa forma di musica, tradizionale. D'altronde mi pare di capire, ho letto anche sul sito del Tremor, che questo intreccio musica, arte e territorio è proprio il cuore della loro visione, e che quindi magari è facile dirlo a parole o con iniziative come quelle che ci hai raccontato tu prima, delle passeggiate sonore, però poi nella realtà come fanno a avere questa relazione con la comunità dell'isola, perché questo è molto difficile nei festival internazionali dove c'è grande afflusso di gente da fuori, ovviamente.
0: È proprio uno dei punti centrali del festival, questa relazione con gli abitanti e con gli artisti locali. E quindi ci sono varie collaborazioni con realtà locali molto interessanti. Per esempio, ce n'è una che ormai è consolidata da qualche anno va avanti con l'Orchestra Modular Azoriana, che è un ensemble che riunisce musicisti da tutte le Azzorre che lavorano con i sintetizzatori modulari. E ogni anno fanno un progetto diverso. Per questa edizione hanno costruito un progetto speciale insieme ai Water Damage, che è questo gruppo di Austin, Texas, diciamo drone rock, che mi è piaciuto tantissimo, non me l'aspettavo. E hanno fatto un concerto di 8 ore all'Arcipelago, che è un centro di arte contemporanea, molto ipnotico. E appunto c'era gente che entrava, usciva, era molto libero e aperto, e gente sdraiata per terra per ore. E nello stesso spazio, poco distante, c'era anche un'installazione immersiva, quindi un'altra collaborazione con artisti locali. Ed era una mostra pensata come un'esperienza sensoriale, che mette in relazione, diciamo, il paesaggio dell'isola con il corpo, e quindi c'erano queste installazioni costruite con piante, pietre, e il pubblico era invitato a toccare e a suonare. Poi un altro progetto molto particolare è una residenza artistica, anche questa va avanti da qualche anno, è una collaborazione tra il collettivo Something Zero, che è formato dall'Associazione Sordi di São Miguel, che questa volta ha collaborato con vari musicisti heavy metal delle Azzorre. Quindi hanno creato questo incontro molto potente tra due mondi diversi, perché da una parte ci sono le pratiche legate alla percezione sensoriale del suono, dall'altra una musica così fisica e intensa. E io non sono potuta andare a quel concerto, ma ci sono andate varie persone e mi hanno detto che è stato veramente un momento molto speciale vedere come comunicavano tra loro. E poi, già prima vi avevo accennato questa cosa dei Secret Show, è questa esperienza in cui il pubblico viene portato in un pullman verso una destinazione segreta che cambia ogni giorno e ogni anno, e sono sempre luoghi davvero spettacolari. Come dicevo prima, ci sono delle terme bellissime sull'isola, e qualche anno fa mi hanno detto che stavi dentro alle terme a guardare un concerto. Poi c'era la piscina vuota invece, dove si sono esibiti Useknife. E poi un'altra secret show veramente speciale di quest'anno è stata quella di Jupi do Bairro, che è un'artista brasiliana, una rapper, una cantante, che unisce performance con una ricerca molto forte sull'identità e sul corpo. E appunto non sapevamo cosa andavamo incontro, ci lasciano ai piedi di questa collina, facciamo tutto un percorso a piedi, arriviamo al tramonto e ci ritroviamo Jupi do Bairro con questa sua performance molto intensa, provocatoria, divertentissima.
1: E sperando di vederla quanto prima anche noi dal vivo, intanto l'ascoltiamo da disco, poi invece cambieremo atmosfera.

0: Ecco qua, dopo la rapper brasiliana Jupi do Bairro, abbiamo sentito invece Danza del ventre di Abdullah Minyawi e penso che questo vi dia un po' l'idea di quanto sia diversa la lineup del festival, partendo dagli Engenho Grual Denga con il loro Nalgun Tempo e poi questa performance molto forte di Jupi, per finire con Abdullah Minyawi, che è stata un'altra esibizione veramente che incredibile. Lui è un cantante e un poeta egiziano che negli ultimi 10 anni è stato un po' protagonista, ha prestato comunque la sua voce a questa scena sperimentale molto ampia. E sì, si sente anche dal disco, però dal vivo la sua voce è molto particolare, fortemente melismatica e radicata nel maqam, nella tradizione araba. E a Tremor si è esibito insieme al suo trio, questi due trombonisti Robinson Khoury e Jules Botten, con cui poi si è esibito in realtà anche pochi giorni fa in Italia. E loro mescolano jazz, paesaggi sonori egiziani, sufismo, queste suggestioni anche barocco-operistiche, direi. E il loro lavoro mette proprio in discussione l'idea di modernità e costruisce un ponte tra tradizioni orientali e occidentali, con questa sua voce potente, le armonie profonde che generano veramente riflessione e anche un senso di unione, perché al suo concerto mi ricordo che c'era proprio il pienone, c'erano tantissime persone in piedi, però c'era un'attenzione veramente, erano tutti in silenzio a guardare lui e ha sicuramente lasciato una grandissima impressione. Dopo il concerto stavamo tutti a parlare di quello che avevamo appena visto. È stato un momento molto speciale di Tremor.
1: Insomma, stiamo iniziando a capire i confini del festival, però prima di perderci del tutto, perché mi sembra che il programma sia ricchissimo e è articolato, perché tra incontri, concerti sia al mattino sia al pomeriggio, le passeggiate sonore, i concerti serali, ci sia tanto da scegliere, probabilmente non si potrà vedere tutto. Quindi se ci puoi dare un po' un'idea di come sono divisi e dislocati i concerti.
0: Questa è una buona domanda perché devo dire che all'inizio, guardando il programma, non era facile da capire, però in realtà una volta che sei lì, i primi giorni, durante il giorno, sei abbastanza libero, ci sono questi concerti, quelli di cui parlavo prima, a piedi, i Secret Show, e poi verso il sabato, la domenica, cioè, scusate, il venerdì e il sabato ce ne sono di più a Ponta Delgada, nella cittadina. E la sera, la cosa più facile è che la sera tardi si finisce sempre a Portas do Mar, che è questo grande centro polifunzionale sul lungomare, appunto, di Ponta Delgada. E qui si esibiscono alcuni dei nomi più conosciuti del festival, che comunque non punta sui grandi nomi, però mescola artisti affermati già con progetti meno conosciuti. Quest'anno, per esempio, c'era Kate Le Bon, e anche i piuttosto discussi Angine de Poitrine, che loro sicuramente hanno fatto il pienone, questo duo di cui si parla tanto recentemente perché sono virali, sono andati virali, diciamo, e è stato un concerto sicuramente divertente. E questo spazio, Portas do Mar, è il palco per alcuni dei set, dei concerti più rumorosi, più potenti dell'evento. E tra quelli proprio più intensi c'era quello di Arsenal Mikebe, questo collettivo ugandese legato a Niege Niege. E poi uno dei momenti più forti è stato sicuramente il live di The Bug con Warrior Queen. The Bug è un progetto il produttore britannico Kevin Martin, che è attivo dalla fine degli anni 90, è noto per questo suo suono così pesante e scuro, infatti lui lo chiama Toxic Dance Hall, è proprio il nome che gli ha dato lui. E al suo fianco c'era Warrior Queen MC, che è una cantante giamaicana, con una voce e una presenza molto molto potenti e intensi. E quindi niente, questo live è stato veramente fortissimo, con delle frequenze bassissime che ci hanno fatto vibrare proprio tutto il corpo, tutto lo spazio intorno. E non sapevo che in realtà prima dei concerti di The Bug spesso distribuiscono i tappi per le orecchie. Io non lo sapevo, ero una delle poche persone a non averceli e poi ho capito benissimo perché.
1: E allora lo capiremo anche noi, eccola la Dancehall Tossica, The Bug, Warrior Queen.
2: Why Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why warrior queen? Why

La traccia che abbiamo appena sentito è Poison Dot, uno dei brani più iconici di The Bug insieme a Warrior Queen, che è uscito nel 2008 all'interno dell'album London Zoo. E con questi bassi così profondi, il ritmo minimale e la voce tagliente di Warrior Queen è sicuramente un vero manifesto del loro suono. E un altro live molto molto intenso è stato quello degli Angry Black Men, che ascoltiamo subito.

Abbiamo appena ascoltato Sabotage degli Angry Black Men, questo duo di Chicago, e questa traccia era dal loro ultimo album, The Legend of ABM. E come dicevo prima, il loro live è stato molto fisico, quasi aggressivo, e direi più vicino a un concerto punk o noise che a un set di hip hop tradizionale. Il loro live è stato molto fisico, quasi aggressivo, e direi più vicino a un concerto punk o noise che a un set di hip hop tradizionale. E infatti la loro musica nasce da un'esperienza quotidiana del razzismo sistemico.

0: il pubblico.
1: E come spesso capita, a microfoni spenti, dicevi, la musica dal vivo supera anche quella su disco, su vinile.
0: Beh, sì, purtroppo sì, devo dire, per questo vale la pena, secondo me, andare ai festival come Tremor.
1: Senti, sempre a microfono spento, prima hai accennato al collettivo di Kampala, al collettivo ugandese Arsenal Mikebe, legati appunto oramai alla leggendaria etichetta Niege Niege Tapes, e mi dicevi che proprio il loro tipo di ricerca rappresenta molto bene lo spirito di questo festival.
0: Sì, proprio perché loro uniscono vari linguaggi musicali, sono un trio ugandese. Gli Arsenal Mikebe, sì, sono questi tre percussionisti e hanno fatto un lavoro di ricerca abbastanza radicale, nel senso che partono da pratiche tradizionali e costruiscono paesaggi sonori super intensi, ipnotici, e usano un sistema di percussioni in metallo che hanno costruito loro e appositamente. E in questa occasione si sono esibiti insieme a HHY, che è il nome d'arte di Jonathan Uliel Saldana, che è un produttore portoghese. E sì, è stato anche lì veramente un'unione di mondi diversi, però è andato perfettamente. Loro suonano ininterrottamente a un ritmo frenetico per un'ora, è veramente una cosa incredibile da vedere.
1: Eccoli qui, Arsenal Mikebe.

0: Abbiamo appena ascoltato Okulekana degli Arsenal Mikebe.
1: E allora ci stiamo purtroppo avviando velocemente verso la fine di questo racconto di Megan Jacobini De Fazio, che ringrazio ancora per essere stata qui con noi, ma abbiamo ancora un po' di tempo, però non, effettivamente non devo affrettare così i saluti che faremo fra un po', però intanto posso ricordare alcune coordinate per riascoltare tutte le notti dibattiti, le trovate sull'app e web RaiPlay Sound. / programmi / battiti, e ancora che ci potete scrivere all'indirizzo email battiti@rai.it.

0: E infine tutte le scalette dettagliate le trovate quotidianamente sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3. E ora, andando verso la fine appunto di questo tuo racconto, Megan, hai scelto un artista capoverdiano.
1: Sì, devo dire che è stato molto difficile decidere le tracce da mettere stasera perché c'erano tantissimi artisti fantastici, però vi volevo parlare di Pedrinho Xalé, che è capoverdiano. In realtà è una figura storica della musica capoverdiana ed è noto soprattutto per aver portato i sintetizzatori dentro a repertori tradizionali, proprio in un momento in cui questi strumenti iniziavano a diffondersi nelle produzioni locali. Io l'ho sentito per la prima volta in una compilation di Analog Africa, questa etichetta. La compilation si chiama Space Echo e si tratta proprio di riunisce tracce da questo periodo in cui appunto a Capo Verde si iniziava a sperimentare con i sintetizzatori e la musica tradizionale. Il suo live è stato molto particolare e divertente perché era in realtà quasi l'opposto di tutto quello che abbiamo appena ascoltato. Era solo lui con la sua tastiera, si prendeva dei tempi lunghissimi tra un brano e l'altro per cambiare i suoni e le impostazioni e molti hanno detto con affetto ovviamente che gli ricordava un po' lo zio alla festa che suonava, però come sentirete la sua musica è così divertente e gioiosa che insomma erano tutti presissimi.
0: E quindi lo ascoltiamo adesso.
1: Esattamente, questa qua è Odio sans valor di Pedrinho Xalé.

0: fantastico Pedrinho Oxalé, un signore comunque ormai di una certa età, però proprio una leggenda della musica capoverdiana. E sì, un altro aspetto del festival che trovo interessante è proprio questo legame, questo filo che, di connessioni tra mondi lusofoni, per esempio tra le Zorre e Capoverde, poi altri anni ci sono stati musicisti angolani. È un filo che passa attraverso la musica, ma anche proprio attraverso le esperienze, quindi le storie condivise, le migrazioni.
1: Megan, ho due ultime brevi curiosità da chiederti. Una è sempre riguarda l'intreccio, visto che appunto anche nel sito, nella presentazione della Tremor si batte molto sull'intreccio arte in generale, musica, proiezioni eccetera, e comunità che ospita tutto questo. Quindi tornerei ancora in particolare sulle persone, oltre a ospitare, organizzare, collaborare agli eventi, il rapporto con i cittadini residenti delle Azzorre, venivano ai concerti, partecipavano anche in questo senso alla fruizione, non solo al supporto.
0: Sì, tantissimo. E anzi, cioè, penso che siano proprio orgogliosi di questo festival, che ormai sono 13 anni che va avanti. E cioè, le Azzorre sono veramente remote, ci metti tanto ad arrivarci, e soltanto negli ultimi anni si sta sviluppando un po' il turismo, e quindi avere un evento così in un periodo un po' morto, diciamo a marzo, è proprio un motivo di orgoglio. E poi è sicuramente molto sentito anche questo fatto che il festival appunto porta ad esplorare l'isola, a conoscere persone, e quindi ogni sera sì, c'erano tantissime persone del posto. E poi alcune persone organizzavano anche piccoli eventi, tipo dei brunch gratis, quindi passeggiavi per la cittadina e ti ritrovavi una galleria d'arte aperta in cui potevi mangiare, bere e conoscere altra gente.
1: E non abbiamo parlato dell'aspetto climatico, cioè in quei giorni immagino siano state giornate bellissime, però a marzo che clima c'è alle Azzorre?
0: Questo è un aspetto fondamentale, perché le Azzorre, proprio le persone del posto, dicono che in quelle isole puoi passare quattro stagioni nell'arco di un'ora, quindi devi andare preparato veramente a tutto, perché i primi giorni era abbastanza grigio, un po' freddino, piovicicoso così, poi magari qualche ora dopo invece c'era il sole, io mi sono fatta anche qualche bagno, quindi direi di portare giacca a vento e costume.
1: Ecco, tutto praticamente. Allora, io ringrazio davvero tanto Megan Iacobini De Fazio per averci raccontato il Tremor con la tantissima musica che ci hai fatto ascoltare, con le voci del festival, e ovviamente vi ricordiamo di segnarvi anche le date della prossima edizione. Quando ci sarà?
0: Sì, perché in realtà appena finito il festival hanno già pubblicato le date del prossimo anno, e Tremor ci sarà dal 16 al 20 marzo, e già sono usciti i biglietti, e in realtà sono quasi sold out le prime tranche di biglietti, però ci sono ancora, quindi se siete interessati vi consiglio di prenderli.
1: Di prendere anche però un volo per, sto leggendo sul sito, l'isola di São Miguel.
0: Esatto, l'isola di São Miguel, sì.
1: Grazie davvero Megan Iacobini De Fazio.
0: Grazie a te Ghi, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie ad Alessandro Amendolara, la parte tecnica, che farà partire anche il brano con cui vi salutiamo.
0: L'ultimo brano è di DJ Travella, questo DJ di Dar es Salaam, che fa questa musica, si chiama Singeli, molto veloce, e si chiama Nchaka Nchaka, l'ultima traccia, e niente, vi salutiamo con questa divertentissima.
1: Grazie Megan.
0: Grazie a voi.

Eccoci di nuovo qui, grazie ancora a Megan Iacobini De Fazio che ci ha raccontato i 5 intensissimi giorni del Tremor, il Festival delle Azzorre, e in qualche modo con i Cabezos dei Molom siamo rimasti in zona Isole Azzorre, perché Cabezos è anche il titolo del lavoro di una serie di breve composizioni nate a partire da una ricerca sul campo condotta da Alessandro Pedretti e Milena Berta, cioè il duo Molom, durante una loro residenza artistica proprio nelle Isole Azzorre nel 2024. I Cabezos sono i crateri vulcanici che caratterizzano il paesaggio dell'arcipelago e tutto il lavoro si basa proprio sulle registrazioni ambientali, dunque field recording successivamente manipolate elettronicamente. Abbiamo già ascoltato Cab 08 e ascoltiamo ora un altro frammento intitolato Vul 55 Molom.

i micropaesaggi sonori costruiti a partire dalle registrazioni ambientali realizzate da Alessandro Pedretti e Milena Berta, che hanno firmato Molom, questo lavoro che Bezos ha pubblicato attraverso la Oceani Community. Le registrazioni ambientali, questa volta effettuate in diverse località lungo il corso del Tamigi, sono ancora protagoniste del prossimo ascolto, che arriva da una ricerca di Virginia Astley, si intitola The Singing Places, e sono i luoghi e i loro suoni rumori a cantare nei field recordings dell'autrice britannica, registrazioni effettuate di sera o nelle prime ore del mattino. E poi c'è Ted Morse, che ha usato il flicorno baritono, e John Boyer, che scrive Virginia Astley, è il mio amico guardiano delle chiuse e ha suonato l'armonica. Io, continua l'autrice, invece suono il vecchio pianoforte di mio padre, il flauto e un armonium da campo. The Singing Places, Virginia Astley.

E nella musica di Virginia Astley si affaccia potente la natura nel suo incedere tranquillo, nello scorrere del tempo, dei suoni e dei rumori che animano il disco The Singing Places, autoproduzione del 2023 della musicista e autrice britannica. Ora con Cameron McNair che si firma Carbon in Prose, il suono si fa più scuro, ambient, inquietante, ma la registrazione d'ambiente è ancora la colonna portante anche di questo disco, che si intitola Cataclysmic System Binding Loss e che per il compositore statunitense è una dichiarazione d'amore per la dicotomia. E infatti scrive: un disco di rumore e pace, amore e angoscia, armonia e dissonanza, fredda tecnologia e natura calda. Sintetizzatori modulari, pianoforte e registrazioni sul campo per Cameron McNair. Il master è affidato a Lawrence English. E allora, questa notte ci salutiamo così, immergendoci nei suoni di Algorithms for Pianos and My Wounded Heart. Ad augurarci buonanotte c'è Carbon in Prose.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quindicesima puntata.

Nessuno di coloro che sedevano nel viale che il giardino pubblico di Nataka ha dedicato agli uomini illustri sapeva di chi fosse la testa marmorea che dall'alto di un plinto posto dietro il sedile lo guardava sonnecchiare. Tutti sapevano però a chi appartenesse quel raggio tiepido e roseo che si era accucciato sulle loro scarpe e accennava lentamente a lasciarle, sicché bisognava sempre di più stendere le gambe e allontanare i piedi. Quel raggio apparteneva al sole di marzo, al sole di marzo che a quell'ora doveva trovarsi nel mezzo del cielo, ma che nessuno guardava per non staccare il mento dal petto e non disperdere il calore che si era formato in quella congiuntura. Anzi, il cappello abbassato sugli occhi, le mani entro le tasche del soprabito, il mento a quel modo che abbiamo detto, le gambe distese l'una sull'altra e i piedi illuminati dal sole. Se per il cielo passava un qualche rumore, colui che era costretto a rovesciare la testa e guardare in su, quando poi riabbassava la testa e il suo sguardo tornava quieto quieto entro la pupilla, rimaneva pieno di rancore contro chi gli aveva fatto spingere l'occhio così lontano e così alto. Altri dalla parte del sole sedevano con le gambe divaricate, i piedi poggiati di fianco in modo che le suole mostrassero i loro buchi e le grosse mani penzoloni. Ma i giovani e gli uomini di pensiero sdegnavano il sedile e andavano per il viale. Ritano camminava lento lento, coi baffi intorno alla bocca, come una museruola, fermandosi talvolta per sogguardare un ex compagno di scuola diventato cavaliere e meditare di domandargli con voce gutturale intima: «Scusami tu, quante volte la settimana ti servi della donna?» Pan di Zucchero Maled, che per il giardino passava col suo aspetto di re d'Inghilterra e non di cavallo, perché altrimenti avrebbe dovuto trottare nel viale sabbioso che si estende lungo i cancelli, Pan di Zucchero camminava abbastanza svelto, battendo sui tronchi degli alberi la sua canna di bambù. L'avvocato De Marchi, con le mani dietro le spalle e il soprabito aperto come i due battenti di una nicchia in cui egli avesse conservato il proprio corpo solenne, andava su e giù con un codazzo di bandisti e di amatori di musica, fra i quali scoppiavano diverbi sulla superiorità di Verdi o di Wagner, finché egli, voltandosi lentamente verso la coda, non dicesse il suo parere e ristabilisse la pace. Del gruppo facevano parte Testaccio, che il sole sembrava trovare troppo pallido e terroso perché promettesse di illuminarlo anche la prossima primavera, Tommasini, che guardava Enzo De Mei, ed Enzo De Mei che guardava nel vuoto. Leopoldi andava solo, agitando dietro le spalle il pollice e l'indice della destra sul pollice e l'indice della sinistra, sicché i maligni dicevano che le sue mani avevano scoperto alle spalle e all'insaputa del loro padrone, essi sì, in modo serio, il moto perpetuo. Solo andava pure il professor Neri, con un grosso quaderno sotto braccio. Il poeta Nereggia, che non amava la folla, perché egli non sapeva pensare a Santa Genoveffa senza muovere le labbra e alzare l'indice, e il poeta Cavallero, che non sapeva pensare a Santa Rita senza agitare il volto in qui e là, al pari del cavallo che tira un carro in salita, lasciavano il viale degli uomini illustri e imboccavano l'uno quello degli sbadigli, l'altro quello delle cattive figure. Talvolta però si incontravano e si guardavano in cagnesco. Gli occhi di Nereggia pieni di Santa Genoveffa e quelli di Cavallero pieni di Santa Rita lampeggiavano come le vetrine di due negozi rivali. Nel piazzale dei Cigni si erano spinti, cosa molto rara, perché i giovanotti di Nataka non avevano gli alberi familiari e scorrevano su e giù per il corso, treno che per quanto lo desiderasse non poteva uscire dalle rotaie. Carlo Dalbi, con un soprabito verde e luccicante, Nini Padeni, svelto e agile, frettoloso e sempre allo stesso punto, Giovanni Luisi, Rodolfo De Mei e Leonardo Barini. Il sole di primavera aveva richiamato nel piazzale anche il lucertolone e la cugina di lui, la lucertolonessa. Lello Raveni sperava di incontrare la cameriera al seguito del padre e della madre e attraversava il giardino in tutti i sensi,
come la coda di serpente in cerca della propria testa. Puntualmente, ogni 10 minuti, sboccava nel piazzale dei cigni e vi si fermava per un attimo a pluccarsi i baffetti. Il cielo era azzurro e scintillante e la montagna vi galleggiava nel mezzo, tutta bianca di neve. Sì, pensava Leonardo, è proprio così. Dal giorno che Buscaino è con noi, le cose si sforzano di sorridere e tutto somiglia alla gioia. Oh, io so bene che questo non è il vero sorriso né vera gioia, ma è meglio di niente. Quest'uomo, che vuol dare ad ogni costo un contenuto alla nostra vita, ha tutta la mia gratitudine. Il suo sforzo è generoso. E poi domani, quando la torre non sarà un sogno, ma una cosa reale e visibile da tutti, quando la gente di Nataka verrà issata su di lei e posta a guardare il panorama della città, è verso di noi come per gioco, ma per un gioco che a mano diventa un affare abbastanza serio, rotoleranno le lirette dei cittadini di Nataka e tutta un tratto una buona somma radunata nel nostro borsellino ci dirà: potete partire, potete lasciare Nataka. Oh, allora. Giovanni Luisi scosse Leonardo per dirgli che tutto all'intorno era molto bello e forse anche misterioso. Guarda bene. Leonardo spalancò gli occhi. Il professor Luigini si era fermato sotto un albero dal quale veniva già una luce verde che sembrava il raggio di un nobilissimo sole, il più nobile di tutto il cielo, dedicato a lui solo. Un vecchietto col soprabito di velluto. Si faceva fotografare sotto una statua, alzando il volto con tanta nobiltà che la statua sembrava uno stupido e curioso passante appollaiato sopra una colonna, e lui una bellissima e severa statua posata modestamente per terra. Maria Careni sbucò da un viale e si immerse nell'ombra di un pino, e mentre tutta la sua immagine si oscurava, qualcosa di lei si mise a brillare con una tal forza che Rodolfo si domandò: ma che succede alla signorina Maria? Il lucertolone diventava in viso buono buono, grazioso grazioso, semplice semplice, e tutti i cigni lo fissavano, una parte con l'occhio sinistro, una parte con l'occhio destro. Oh, veramente c'è del misterioso, continuò a pensare Leonardo. Da quando Buscaino è qui, Nataka è diversa. Si sente che uno sforzo di volontà sottopone gli uomini e le cose alla dura fatica di difendersi o di cedere.

Volontà, volontà, pensava Buscahino, seduto in un angoletto riposto del giardino. Volontà, dove ti sei cacciata? Che maniera è codesta di servirmi? Tu ammetti che i cittadini di Nataka possano piegarti? E questa è l'educazione che ti ho data? Per questo ti ho portato in America? Per questo mi sono privato del pane e ho dormito allo scoperto? Volontà sciagurata, non ti ho detto, forse ripetuto e spiegato minutamente, che nessuna cosa può resistere a te quando tu sei sveglia e pronta e diritta? Volontà, mia volontà, rispecchiati in queste pietruzze che mi stanno sotto i piedi, moltiplicati per mille volte quanto sono esse tutte. Volontà, se tu mi assisti, io solleverò a mio piacere, non dirò Nataka, ma il sole. Volontà, tu ti appisoli facilmente in queste terre del sud. Oh, me ne accorgo solo ora che ogni mattina io mi sono levato e tu sei rimasta a dormire come una sposina neghittosa. Neghittosa, tu! E mentre tu dormi, il cavalier De Flippi se la squaglia, il duca Villadora si perde dietro una porta imbottita e il professor Solco muore. Io sono rimasto solo, volontà. E così pensando si alzò dal sedile e si mise ad andare su e giù per il piccolo spiazzo con movimenti scomposti, finché imboccato un viale lo percorse di gran carriera, gettando rapidi sguardi su quegli uomini seduti e sbadiglianti, su quelle figure che per il peso sembravano fatte di ferro e per la consistenza di cenci, e sulle quali la volontà di Buscahino, gridando «Su in piedi, svegliatevi!» «Correte con me!» s'abbatteva come certe code di comete che salgono dal fondo dell'universo e pare debbano distruggere, portar via la Terra, invece, quando sono arrivate, si rivelano più sottili e rade della nebbia e volano via silenziose intorno al nostro pianeta che non si accorge di nulla. «Volontà, volontà, tu sei troppo leggera per sollevare uomini così pesanti! Tu sei la bolla di sapone che presume di sollevare in alto un vitello! Devi sforzarti, centuplicare il suo spessore. Vieni con me in albergo. In due giorni ti metterò in grado di sollevare il mondo. Al termine dei due giorni, la volontà di Buscahino usciva dall'albergo come una nave dall'arsenale che l'ha riparata. Cercava occasioni per mettersi all'opera, chiedeva proposte concrete. Naturalmente chi fece le proposte fu Nello Tommasini. Bisognava, secondo lui, volgersi a un'altra parte, sin qui molto trascurata negli affari, della popolazione di Nataka, gli schiavoni di Malta. Tutti i giovani di Nataka, e perfino i nostri personaggi, appartenevano chi più chi meno alla razza degli schiavoni. Ma quelli a cui accennava Tommasini, gli schiavoni di Malta, erano per così dire il puro sangue, il ramo diretto e incontaminato della razza. Questi schiavoni si distinguevano fisicamente per un certo nero di carbone che sembrava l'elemento principale del loro corpo e che spiccava nei capelli, di solito altissimi, irti, tutti di un pezzo, cui soltanto cappelli molto abili riuscivano a cavalcare, negli occhi, nella barba, in una miriade infinita di piccolissimi buchi dai quali codesto carbone si affacciava attraverso la pelle del viso e del corpo tutto. Spiritualmente erano più complessi di quanto non si creda. Quasi tutti erano celibi e avevano vivo il padre, con cui solevano litigare in modo talvolta violento. Quando si sposavano rimanevano orfani, il loro carattere di schiavoni subiva trasformazioni così profonde da sembrarne cancellato, salvo però riapparire purissimo nei figli. Erano molto bravi nel gioco del biliardo, vestivano con cura, indossando preferibilmente pantaloni a righe, giacche nere, soprabiti rossi o lilla, cappelli verdi, scarpine di vernice. Tiravano via su cose abbastanza gravi, consideravano i rapporti umani sotto la forma principale degli spintoni, delle manate sulle spalle, perfino degli sgambetti, pronti però ad attribuire un'importanza e una serietà impensate al fatto che un signore avesse rivolto loro la parola prima di essere stato presentato o avesse chiesto che ore sono mentre essi si trovavano al fianco di una donna.
In quest'ultimo caso la rissa che ne seguiva non era punto uno scherzo e tutti la ricordavano per anni. Amavano molto farsi fotografare, tanto che le vetrine del corso erano in tutte le stagioni piene di teste di schiavoni. Andavano ogni domenica a messa, credevano poco in Dio, ma assai nella palma che riportavano a casa, benedetta, la vigilia della Settimana Santa. Erano sempre lì lì per sposare le ragazze delle pensioni e le taxi girls. Pilotavano, emettendo veri ululati nel cuore della notte, basse e in fondo poco veloci macchine da corsa. Erano ricchi e nel portafogli, insieme ai capelli di donna e ritratti balneari in cui ciascuno di loro seminudo sorreggeva una piramide di amici, tenevano sempre un bel gruppo di biglietti da 1000 e da 500. Buscaino confuse la propria vita con quella degli schiavoni. Spesso la tarda notte lo trovò in una nuvola di fumo, curvo sopra un tavolo di biliardo con gli occhi alla palla bianca, come a un piccolo mondo in cui forse meglio che in questo, di cui Nataka faceva parte, i bei progetti trovavano l'aiuto necessario. La nuca sotto un cono di luce che non dimenticava mai di notarvi il nuovo capello bianco della settimana. La domenica, ficcato in una piccola macchina della quale si lasciavano socchiusi gli sportelli per mettere fuori quanto di gambe e di gomiti non riusciva a star dentro, schiacciato fra due pesanti schiavoni, volava sulla montagna, partecipava alle risse che scoppiavano davanti ai passaggi a livello chiusi, con carrettieri ai quali il pilota, passando rasente al carro, aveva gridato poco prima qualcosa come «Dormi, dormi, e intanto tua moglie!». Ballava con ragazze delle scarpine verdi o dorate e pronunciava il suo parere sulle intenzioni che gli amici manifestavano d'affittare i mobili della casa paterna senza avvertire il padre, o di vendere addirittura la tomba di famiglia in cui non c'era sepolto che il nonno, e per la quale un tipo aveva offerto 50.000 lire se gli venisse consegnata senza ossa e 30 con le ossa. In giugno partecipò all'assedio dei professori forestieri mandati dal ministero per eseguire gli esami di Stato. Le macchine degli schiavoni in quel tempo avevano i fianchi pieni di benzina e rombavano presso le porte degli alberghi e dei ritrovi donde far poco sarebbe uscito il presidente della commissione. Buscaino portava un aiuto inestimabile, riuscendo a stringere amicizia coi professori più severi e col presidente in persona, i quali del resto lo ritenevano un loro collega. Si compivano escursioni in montagna e lungo il mare. Gli schiavoni non sapevano come sorridere a quegli uomini barbuti che avevano la bontà di farsi trasportare a 80 km l'ora. Sembrava che tutto andasse bene. Ma l'ultimo giorno di luglio, mentre sul tavolo di Buscaino stava ritta presso il bicchiere una cartolina illustrata con saluti da Milano, a voi e ai cari amici ospitali, e in calce la firma dei professori, si veniva a sapere che gli amici ospitali erano stati bocciati senza pietà dagli autori della cartolina. Leonardo, Giovanni e Rodolfo seguivano da lontano i maneggi di Buscaino e godevano molto dello spettacolo di tanta energia e intraprendenza spirituale. La sera in casa di Giovanni non parlavano che di lui e pareva che un riverbero di quell'attività giungesse sui loro visi che erano accesi e animati. Così passò un altro anno. Un anno di grandi sforzi, ma di nessun risultato pratico. «Per un capo!» gridava Buscaino. «Per un capo mi avete legato alla bocca la vostra corda e per l'altro vi siete messi tutti quanti a tirare. Tira, tira, tira!» Alla fine è saltato via qualcosa, ma non un dente, bensì 3 anni della mia esistenza, un pezzo considerevole della mia vita. Giovanni, Leonardo e Rodolfo gli confidarono sorridendo debolmente che dalla loro vita erano saltati ormai 6 anni, 6 anni di permanenza a Nataka. «Caro Buscaino», disse Leonardo, «Nataka non ti lascia ripartire». «No, mio caro Leonardo, io sono un uomo d'azione, sono venuto per trasformare Nataka, non per farmi trasformare da Nataka. Le mie ali non si sono ancora invischiate in codesta pece. Quando voglio le riapro e volo via». E una mattina aveva già indossato il soprabito
infilato i guanti da viaggio e telefonato per un taxi. Ma una mano gli si posò sulla spalla e la notizia di qualcosa di concreto, di perfettamente concreto, lo fece ancora una volta rimanere annatato.

Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valente. Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sono

Michael Glinka, sonata in re minore per viola e pianoforte, allegro moderato, larghetto ma non troppo. Yuri Bashmet viola, Michael Muntian pianoforte.